0: internazionali di Manas. Tra le notizie del giorno, Di Battista sui social: ce la metterò tutta per tornare presto. Ce la metterò tutta per tornare presto. Così Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, risponde a un post su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Cambiamo argomento. Spari durante un rave party in Svizzera, muore ragazza italiana di 22 anni. È caccia all'autore o agli autori della sparatoria che questa notte durante un rave party all'ippodromo di Schaken, nel canton Argovia in Svizzera, è costata la vita a una ragazza italiana di 22 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Tra le notizie del giorno, Marc Márquez precede Acosta al GP di Aragon, terzo Bezzecchi. Marc Márquez vince il Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati completa la doppietta con la sprint e precede al traguardo un sorprendente Pedro Acosta KTM. Cambiamo argomento. Gasperini contro il Lecce: serve continuità di prestazione. L'insidia della partita di Lecce è che andiamo a giocare in uno stadio pieno contro una squadra che ha vinto in trasferta e quindi con il morale molto alto. Le partite di Serie A sono tutte difficili, la condizione conterà molto. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane. Radio Delta.

Un artista, dici che sono un artista, ma forse pensi solo al successo. E il successo ha sempre convenzioni e regole, mentre l'arte segue tutto un altro percorso. Come un artista è vero, soffro, vivo, mi alimento soprattutto di emozioni. E un'emozione chiede lacrime ed arriva a violentarti le illusioni. Un artista, dici che sono un artista, ma la mia scelta è stata ben diversa. Sono sempre le storie a cercarmi, a chiedermi di ascoltarmi.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ancora Frattesi e altri 3 punti. Lazio batte Genoa 1-0. La Lazio fa 2-2. In un olimpico ancora semideserto per la contestazione alla gestione di Claudio Lotito, la squadra di Giattuso batte anche il Genoa 1-0 e sale a 6 punti in classifica. Tra le notizie del giorno. Stati Uniti Open, esordio vincente per Paolini, sconfitta Erjavec in 3 set. Buon esordio all'US Open 2026 per Yasmin Paolini. La tennista toscana, testa di serie numero 19 del tabellone, elimina in 3 set la slovena Veronika Erjavec, numero 106, e si guadagna con merito un posto al secondo turno a Flushing Meadows. Cambiamo argomento. Il presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan per il vertice SCO. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Bishkek per il vertice 2026 dell'Organizzazione per la Cooperazione

0: di Shanghaisco e per una visita di Stato in Kirghizistan, su invito del presidente kirghizo Sadir Japarov. Al suo arrivo, il presidente kirghizo Sadir Japarov e sua moglie Aygül Yaparova hanno accolto Undicesimo e sua moglie Peng Liyuan all'aeroporto internazionale di Manas. Tra le notizie del giorno, Di Battista sui social: ce la metterò tutta per tornare presto. Ce la metterò tutta per tornare presto. Così Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, risponde a un post su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Cambiamo argomento. Spari durante un rave party in Svizzera, muore ragazza italiana di 22 anni. È caccia all'autore o agli autori della sparatoria che questa notte durante un rave party all'ippodromo di Schaken, nel canton Argovia in Svizzera, è costata la vita a una ragazza italiana di 22 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Tra le notizie del giorno, Marc Márquez precede Acosta al GP di Aragon, terzo Bezzecchi. Marc Márquez vince il Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati completa la doppietta con la sprint e precede al traguardo un sorprendente Pedro Acosta KTM. Cambiamo argomento. Gasperini contro il Lecce: serve continuità di prestazione. L'insidia della partita di Lecce è che andiamo a giocare in uno stadio pieno contro una squadra che ha vinto in trasferta e quindi con il morale molto alto. Le partite di Serie A sono tutte difficili, la condizione conterà molto. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

quando ci fermeremo a contarci i chilometri sulle facce, scesi da questo camper che salta forse, che sa.

squadra di Gattuso batte anche il Genoa 1-0 e sale a 6 punti in classifica. Tra le notizie del giorno: Stati Uniti Open, esordio vincente per Paolini, sconfitta Erjavec in 3 set. Buon esordio all'US Open 2026 per Yasmin Paolini.

0: tennista toscana, testa di serie numero 19 del tabellone, elimina in 3 set la slovena Veronika Erjavec, numero 106, e si guadagna con merito un posto al secondo turno a Flushing Meadows. Cambiamo argomento. Il presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan per il vertice SCO. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Bishkek per il vertice 2026 dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO e per una visita di Stato in Kirghizistan, su invito del presidente kirghizo Sadir Japarov. Al suo arrivo, il presidente kirghizo Sadir Japarov e sua moglie Aygul Japarova hanno accolto Undicesimo e sua moglie Peng Liyuan all'aeroporto internazionale di Manas. Tra le notizie del giorno. Di Battista sui social: ce la metterò tutta per tornare presto. Ce la metterò tutta per tornare presto. Così Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, risponde a un post su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Cambiamo argomento. Spari durante un rave party in Svizzera, muore ragazza italiana di 22 anni. È caccia all'autore o agli autori della sparatoria che questa notte durante un rave party all'ippodromo di Schaken, nel canton Argovia in Svizzera, è costata la vita a una ragazza italiana di 22 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Tra le notizie del giorno. Marc Márquez precede Acosta al GP di Aragon, terzo Bezzecchi. Marc Márquez vince il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati completa la doppietta con la sprint e precede al traguardo un sorprendente Pedro Acosta KTM. Cambiamo argomento. Gasperini contro il Lecce: serve continuità di prestazione. L'insidia della partita di Lecce è che andiamo a giocare in uno stadio pieno contro una squadra che ha vinto in trasferta e quindi con il morale molto alto. Le partite di Serie A sono tutte difficili, la condizione conterà molto. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. We'll be right back.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ancora Frattesi e altri 3 punti. Lazio batte Genoa 1-0. La Lazio fa 2-2. In un olimpico ancora semideserto per la contestazione alla gestione di Claudio Lotito, la squadra di Gattuso batte anche il Genoa 1-0 e sale a 6 punti in classifica. Tra le notizie del giorno. Stati Uniti Open, esordio vincente per Paolini, sconfitta Erjavec in 3 set. Buon esordio all'US Open 2026 per Yasmin Paolini. La tennista toscana, testa di serie numero 19 del tabellone, elimina in 3 set la slovena Veronika Erjavec, numero 106, e si guadagna con merito un posto al secondo turno a Flushing Meadows. Cambiamo argomento. Il presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan per il vertice SCO. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Bishkek per il vertice 2026 dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO e per una visita di Stato in Kirghizistan, su invito del presidente kirghizo Sadir Japarov. Al suo arrivo, il presidente kirghizo Sadir Japarov e sua moglie Aygul Japarov hanno accolto Undicesimo e sua moglie Peng Liyuan all'aeroporto internazionale di Manas. Tra le notizie del giorno. Di Battista sui social: ce la metterò tutta per tornare presto. Ce la metterò tutta per tornare presto. Così Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, risponde a un post su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Cambiamo argomento. Spari durante un rave party in Svizzera, muore ragazza italiana di 22 anni. È caccia all'autore o agli autori della sparatoria che questa notte durante un rave party all'ippodromo di Schaken, nel canton Argovia in Svizzera, è costata la vita a una ragazza italiana di 22 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Tra le notizie del giorno. Marc Márquez precede Acosta al GP di Aragon, terzo Bezzecchi. Marc Márquez vince il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati completa la doppietta con la sprint e precede al traguardo un sorprendente Pedro Acosta KTM. Cambiamo argomento. Gasperini contro il Lecce: serve continuità di prestazione. L'insidia della partita di Lecce è che andiamo a giocare in uno stadio pieno contro una squadra che ha vinto in trasferta e quindi con il morale molto alto. Le partite di Serie A sono tutte difficili, la condizione conterà molto. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e navigano.

0: giovani.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ancora Frattesi e altri 3 punti. Lazio batte Genoa 1-0. La Lazio fa 2-2. In un olimpico ancora semideserto per la contestazione alla gestione di Claudio Lotito, la squadra di Giattuso batte anche il Genoa 1-0 e sale a 6 punti in classifica. Tra le notizie del giorno. Stati Uniti Open, esordio vincente per Paolini, sconfitta Erjavec in 3 set. Buon esordio all'US Open 2026 per Yasmin Paolini. La tennista toscana, testa di serie numero 19 del tabellone, elimina in 3 set la slovena Veronika Erjavec, numero 106, e si guadagna con merito un posto al secondo turno a Flushing Meadows. Cambiamo argomento. Il presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan per il vertice SCO. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Bishkek per il vertice 2026 dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO e per una visita di Stato in Kirghizistan, su invito del presidente kirghizo Sadir Japarov. Al suo arrivo, il presidente kirghizo Sadir Japarov e sua moglie Aygul Japarov hanno accolto 11° e sua moglie Peng Liyuan all'aeroporto internazionale di Manas. Tra le notizie del giorno. Di Battista sui social: ce la metterò tutta per tornare presto. Ce la metterò tutta per tornare presto. Così Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, risponde a un post su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Cambiamo argomento. Spari durante un rave party in Svizzera, muore ragazza italiana di 22 anni. È caccia all'autore o agli autori della sparatoria che questa notte durante un rave party all'ippodromo di Schaken, nel canton Argovia in Svizzera, è costata la vita a una ragazza italiana di 22 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Tra le notizie del giorno. Marc Márquez precede Acosta al GP di Aragon, terzo Bezzecchi. Marc Márquez vince il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati completa la doppietta con la sprint e precede al traguardo un sorprendente Pedro Acosta KTM. Cambiamo argomento. Gasperini contro il Lecce: serve continuità di prestazione. L'insidia della partita di Lecce è che andiamo a giocare in uno stadio pieno contro una squadra che ha vinto in trasferta e quindi con il morale molto alto. Le partite di Serie A sono tutte difficili, la condizione conterà molto. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. The best music
3: in the city, yeah. Radio Delta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ancora Frattesi e altri 3 punti. Lazio batte Genoa 1-0. La Lazio fa 2-2. In un olimpico ancora semideserto per la contestazione alla gestione di Claudio Lotito, la squadra di Giattuso batte anche il Genoa 1-0 e sale a 6 punti in classifica. Tra le notizie del giorno. Stati Uniti Open, esordio vincente per Paolini, sconfitta Erjavec in 3 set. Buon esordio all'US Open 2026 per Yasmin Paolini. La tennista toscana, testa di serie numero 19 del tabellone, elimina in 3 set la slovena Veronika Erjavec, numero 106, e si guadagna con merito un posto al secondo turno a Flushing Meadows. Cambiamo argomento. Il presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan per il vertice SCO. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Bishkek per il vertice 2026 dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO e per una visita di Stato in Kirghizistan, su invito del presidente kirghizo Sadir Japarov. Al suo arrivo, il presidente kirghizo Sadir Japarov e sua moglie Aygul Japarov hanno accolto 11° e sua moglie Peng Liyuan all'aeroporto internazionale di Manas. Tra le notizie del giorno. Di Battista sui social: ce la metterò tutta per tornare presto. Ce la metterò tutta per tornare presto. Così Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, risponde a un post su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Cambiamo argomento. Spari durante un rave party in Svizzera, muore ragazza italiana di 22 anni. È caccia all'autore o agli autori della sparatoria che questa notte durante un rave party all'ippodromo di Schaken, nel canton Argovia in Svizzera, è costata la vita a una ragazza italiana di 22 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Tra le notizie del giorno. Marc Márquez precede Acosta al GP di Aragon, terzo Bezzecchi. Marc Márquez vince il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati completa la doppietta con la sprint e precede al traguardo un sorprendente Pedro Acosta KTM. Cambiamo argomento. Gasperini contro il Lecce: serve continuità di prestazione. L'insidia della partita di Lecce è che andiamo a giocare in uno stadio pieno contro una squadra che ha vinto in trasferta e quindi con il morale molto alto. Le partite di Serie A sono tutte difficili, la condizione conterà molto. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Delta.

buona fortuna amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna amore, ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: Radio Delta.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ancora Frattesi e altri 3 punti. Lazio batte Genoa 1-0. La Lazio fa 2-2. In un olimpico ancora semideserto per la contestazione alla gestione di Claudio Lotito, la squadra di Giattuso batte anche il Genoa 1-0 e sale a 6 punti in classifica. Tra le notizie del giorno. Stati Uniti Open, esordio vincente per Paolini.

0: e per una visita di Stato in Kirghizistan, su invito del presidente kirghizo Sadir Japarov. Al suo arrivo, il presidente kirghizo Sadir Japarov e sua moglie Aygül Japarov hanno accolto Undicesimo e sua moglie Pendil Yuan all'aeroporto internazionale di Manas. Tra le notizie del giorno, Di Battista sui social: ce la metterò tutta per tornare presto. Ce la metterò tutta per tornare presto. Così Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, risponde a un post su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Cambiamo argomento. Spari durante un rave party in Svizzera, muore ragazza italiana di 22 anni. È caccia all'autore o agli autori della sparatoria che questa notte durante un rave party all'ippodromo di Schaken, nel canton Argovia in Svizzera, è costata la vita a una ragazza italiana di 22 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Tra le notizie del giorno, Marc Márquez precede Acosta al GP di Aragon, terzo Bezzecchi. Marc Márquez vince il Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati completa la doppietta con la sprint e precede al traguardo un sorprendente Pedro Acosta KTM. Cambiamo argomento. Gasperini contro il Lecce: serve continuità di prestazione. L'insidia della partita di Lecce è che andiamo a giocare in uno stadio pieno contro una squadra che ha vinto in trasferta e quindi con il morale molto alto. Le partite di Serie A sono tutte difficili, la condizione conterà molto. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Delta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
12: Mi sento fortunata.
13: Il premio Oscar Angelina Jolie?
14: Ho il risultato della sua biopsia.
13: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
13: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
13: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
17: Ehi, Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre!
13: Quest'estate...
19: È un dinosauro, quello!
20: Oh mio Dio, correte!
13: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
13: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
13: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
32: Rimandalo indietro.
33: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei.

lascia che sia respiro, finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

Ed anche in questa fine estate 2026 c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Ci sono pochi movimenti, però attenzione, attenzione, perché abbiamo qualcosina di nuovo al vertice della classifica. Per adesso partiamo con la numero 20, dove è stabile, dito nella piaga, con Businessman.

0: Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito, abbiamo preannunciato che ci sono pochi movimenti al numero 19, DNA.
1: Questo vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Ed anche questo è un successo dell'estate 2026. Gabri Ponte con Jovanotti e la loro DNA. Benvenuti nella Italian Chart. Stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 18 sono stabili Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con il grande successo dell'estate 2026, La Costiera.

Angelo alla posizione numero 18. Al numero 17 Fred De Palma, Nitta e Demi Schilla scendono con La testa gira, mentre alla posizione numero 16 è stabile Achille Lauro con La città degli angeli.

I grandi artisti italiani all'interno della Italian Chart, la classifica italiana delle 20 canzoni più programmate per questa estate 2026, con Massimo Esposito che ha il microfono. E alla posizione numero 12 risale Irama con il grande successo ormai che ha caratterizzato la Italian Chart per tantissime settimane, dal titolo Cabana.

0: su Radio Delta 83. Stai ascoltando la Italian Chart. Benvenuti nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito e adesso insieme andremo a scoprire le prime 10 posizioni della nostra classifica italiana. Al numero 10 risalgono la classifica Jovanotti ed Alfa con Buon Vento.
1: Ed è un po'...

Anche questa settimana c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio, con Massimo Esposito che è qui al microfono e pian pianino stiamo scalando la nostra hit. Al numero 8 è stabile Anna, mentre attenzione perché era al primo posto la scorsa settimana, perde 6 posizioni Noemi. Oggi al numero 7, Tu cosa fai questa sera?

La Italian Chart di oggi è un po' statica, ma restate all'ascolto perché ci sono grandi sorprese. Siamo arrivati alla posizione numero 5, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, mentre al numero 4 è stabile Tommaso Paradiso.

con Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso è stabile all'interno dell'Italian Chart ormai da tantissime settimane. Sono Massimo Esposito al microfono e stiamo suonando la classifica italiana sulla vostra radio preferita. E al numero 3, siamo adesso sul podio, sono stabili anche loro, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

I grandi successi italiani che abbiamo ballato per tutta l'estate 2026. Sorry, scusa, lo siento, con i Pinguini Tattici Nucleari che sono stabili al numero 3. Al numero 2, Mark Tremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope sono stabili anche loro.

E dobbiamo scoprire anche la canzone regina della settimana, ma prima c'è il riepilogo. Al numero 10 salgono Jovanotti ed Alfa con Buon Vento, Gaia è stabile al nono posto con Bossa Nostra, Anna stabile anche lei all'ottavo posto, al numero 7 scende Noemi con Tu cosa fai questa sera, al numero 6 Samurai J con Flamenco Paranoia, al quinto posto risalgono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, Agitare Coca-Cola stabile Tommaso Paradiso al numero 4 sul podio, al terzo posto i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento e alla seconda posizione abbiamo appena ascoltato Marco Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Grazie a tutti, la Italian Chart torna la prossima settimana sempre sulla vostra radio preferita. Massimo Esposito vi saluta, vi abbraccia e se volete seguitemi anche su TikTok e Instagram con Massimo Radio. Un abbraccio a tutti e vi lascio con la nuova numero 1 della settimana, Antidroga con Emma e Fabio.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ancora Frattesi e altri 3 punti. Lazio batte Genoa 1-0. La Lazio fa 2-2. In un olimpico ancora semideserto per la contestazione alla gestione di Claudio Lotito, la squadra di Giattuso batte anche il Genoa 1-0 e sale a 6 punti in classifica. Tra le notizie del giorno. Stati Uniti Open, esordio vincente per Paolini, sconfitta Erjavec in 3 set. Buon esordio all'US Open 2026 per Yasmin Paolini. La tennista toscana, testa di serie numero 19 del tabellone, elimina in 3 set la slovena Veronika Erjavec, numero 106, e si guadagna con merito un posto al secondo turno a Flushing Meadows. Cambiamo argomento. Il presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan per il vertice SCO. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Bishkek per il vertice 2026 dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO e per una visita di Stato in Kirghizistan, su invito del presidente kirghizo Sadir Japarov. Al suo arrivo, il presidente kirghizo Sadir Japarov e sua moglie Aygul Japarov hanno accolto 11° e sua moglie Peng Liyuan all'aeroporto internazionale di Manas. Tra le notizie del giorno. Di Battista sui social: ce la metterò tutta per tornare presto. Ce la metterò tutta per tornare presto. Così Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, risponde a un post su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Cambiamo argomento. Spari durante un rave party in Svizzera, muore ragazza italiana di 22 anni. È caccia all'autore o agli autori della sparatoria che questa notte durante un rave party all'ippodromo di Schaken, nel canton Argovia in Svizzera, è costata la vita a una ragazza italiana di 22 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Tra le notizie del giorno. Marc Márquez precede Acosta al GP di Aragon, terzo Bezzecchi. Marc Márquez vince il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati completa la doppietta con la sprint e precede al traguardo un sorprendente Pedro Acosta KTM. Cambiamo argomento. Gasperini contro il Lecce: serve continuità di prestazione. L'insidia della partita di Lecce è che andiamo a giocare in uno stadio pieno contro una squadra che ha vinto in trasferta e quindi con il morale molto alto. Le partite di Serie A sono tutte difficili, la condizione conterà molto. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone, che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: in primo piano. Ancora Frattesi e altri 3 punti. Lazio batte Genoa 1-0. La Lazio fa 2-2. In un olimpico ancora semideserto per la contestazione alla gestione di Claudio Lotito, la squadra di Gattuso batte anche il Genoa 1-0 e sale a 6 punti in classifica. Tra le notizie del giorno: Stati Uniti Open, esordio vincente per Paolini, sconfitta Erjavec in 3 set. Buon esordio all'US Open 2026 per Yasmin Paolini. La tennista toscana, testa di serie numero 19 del tabellone, elimina in 3 set la slovena Veronika Erjavec, numero 106, e si guadagna con merito un posto al secondo turno a Flushing Meadows. Cambiamo argomento. Il presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan per il vertice SCO. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Bishkek per il vertice 2026 dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO e per una visita di Stato in Kirghizistan, su invito del presidente kirghizo Sadir Japarov. Al suo arrivo, il presidente kirghizo Sadir Japarov e sua moglie Aygul Japarov hanno accolto 11° e sua moglie Peng Liyuan all'aeroporto internazionale di Manas. Tra le notizie del giorno: Di Battista sui social: ce la metterò tutta per tornare presto. Ce la metterò tutta per tornare presto. Così Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, risponde a un post su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Cambiamo argomento. Spari durante un rave party in Svizzera, muore ragazza italiana di 22 anni. È caccia all'autore o agli autori della sparatoria che questa notte durante un rave party all'ippodromo di Schaken, nel canton Argovia in Svizzera, è costata la vita a una ragazza italiana di 22 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Tra le notizie del giorno: Marc Marquez precede Acosta al GP di Aragon, terzo Bezzecchi. Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati completa la doppietta con la sprint e precede al traguardo un sorprendente Pedro Acosta KTM. Cambiamo argomento. Gasperini contro il Lecce: serve continuità di prestazione. L'insidia della partita di Lecce è che andiamo a giocare in uno stadio pieno contro una squadra che ha vinto in trasferta e quindi con il morale molto alto. Le partite di Serie A sono tutte difficili, la condizione conterà molto. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone, che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: 2 minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome: Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile.

Col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare Ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il

Grazie.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Djokovic subito eliminato agli US Open, Cina fermato dalla pioggia. Prima giornata di tabellone principale e primo grande colpo di scena allo US Open, ultimo slam stagionale scattato sul cemento di Flushing Meadows. Novak Djokovic, testa di serie numero 4 e quinto nella classifica mondiale, si ferma al primo turno contro Mariano Navone. Tra le notizie del giorno. Occhiuto un errore rincorrere Vannacci, la risorsa del centrodestra è Meloni. Se ci alleassimo con Vannacci i voti non si sommerebbero. Uno sbilanciamento a destra, inseguendo i temi populisti, ci farebbe perdere il voto moderato e riformista che al contrario dobbiamo intercettare. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il vice segretario di Forza Italia e presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, traccia la rotta del partito ed esclude l'utilità di un'alleanza con il movimento di Roberto Vannacci. Cambiamo argomento. Ancora Frattesi e altri 3 punti. Lazio batte Genoa 1-0. La Lazio fa 2-2. In un olimpico ancora semideserto per la contestazione alla gestione di Claudio Lotito, la squadra di Giattuso batte anche il Genoa 1-0 e sale a 6 punti in classifica. Tra le notizie del giorno. Il presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan per il vertice SCO. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Bishkek per il vertice 2026 dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO e per una visita di Stato in Kirghizistan, su invito del presidente kirghizo Sadir Japarov. Al suo arrivo, il presidente kirghizo Sadir Japarov e sua moglie Aygul Japarov hanno accolto Undicesimo e sua moglie Peng Liyuan all'aeroporto internazionale di Manas. Cambiamo argomento. Di Battista sui social ce la metterò tutta per tornare presto. Ce la metterò tutta per tornare presto. Così Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, risponde a un post su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Tra le notizie del giorno. Spari durante un rave party in Svizzera, muore ragazza italiana di 22 anni. È caccia all'autore o agli autori della sparatoria che questa notte durante un rave party all'ippodromo di Schaken, nel canton Argovia in Svizzera, è costata la vita a una ragazza italiana di 22 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Cambiamo argomento. Marc Márquez precede Acosta al GP di Aragon, terzo Bezzecchi. Marc Márquez vince il Gran Premio di Aragon, 13

0: cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane. Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
2: Pronto?
3: Sì, salve, chiedo scusa. No, secondo noi va bene anche mettere i semi di finocchio nel pollo al forno.
2: Se lo dice lei.
3: Perché dà quella romina in più, quell'aroma più particolare.
2: Cosa parla del semi di finocchio da mettere nel pollo? Faccia lei.
3: Perché di solito non glieli mettete voi quando fate il pollo al forno per dargli quello.
2: No, non glielo mettiamo.
3: Solo il rosmarino.
2: Sì.
3: Ho capito. Però glieli consiglio.
2: Buon appetito.

Ciao, bentornati a tutti quanti voi. È un consiglio che vi do dal profondo del mio cuore. Quando cucinate il pollo al forno, ma anche qualsiasi tipo di carne che possa essere magari aromatizzata con il rosmarino, con l'aglio, insomma con tutto quello che vi pare, aggiungete i semi di finocchio, perché i semi di finocchietto selvatico, perché danno un umore, un aroma che è indescrivibile. Detto questo, incomincia Supermarket Show, mettete la monetina nel carrello che

Ed apriamo con la nostra consueta rubrica che apre tutte le puntate di Supermarket Show. Incominciamo con San Norberto dei calzini spaiati. Era un giovane frate disordinato, famoso perché non riusciva mai a trovare due calzini uguali. Un giorno il priore lo rimproverò: frate Norberto, la casa di Dio merita ordine. Lui rispose sorridendo, ma il signore guarda il cuore, non le caviglie. Una notte, stanco di essere preso in giro, lavò tutti i calzini del convento e li appese al vento per farli asciugare. Il mattino dopo, miracolosamente, nessuno trovò più la propria coppia, eppure tutti giuravano che i loro piedi non erano mai stati così felici. Da allora è patrono di chi non trova mai la seconda calza e di chi affronta la vita con piedi spaiati ma spirito allineato.

0: Pronto?
1: Chi parla?
0: Pronto, scusi, no, gentilmente, per questo discorso dei calzini spaiati.
1: Io non so niente.
0: No, lei prima ha sentito quando abbiamo parlato di San Norberto?
1: Ma lei chi ha chiamato?
0: No, noi stiamo leggendo l'almanacco del giorno dopo, l'abbiamo letto prima, e oggi parlava del frate San Norberto dai calzini spaiati, quelli quando uno perde le calze.
1: Lei ha voglia di scherzare.
2: Vorrei piantarla di pensarti, ma mi torni in mente. È inutile negarlo, ma ci vado ancora fuori. Raccontarti dei miei giorni come ho fatto sempre. Sentirmi fragile, a volte complice.

0: E questa viene definita una sorta di esperienza mistica. Siamo in India, dove c'è questo festival in cui le persone si lanciano la cacca. A Ivrea c'è la storica, ovviamente, battaglia delle aranci che conosciamo tutti, così come in Spagna è famosa la tomatina, dove i partecipanti si lanciano chili di pomodori. Al mondo esistono diversi festival in cui le persone si lanciano frutta, ortaggi o cibi di altro genere, ma nel villaggio di Guanamatapura, nello stato di Karnataka in India, ce n'è uno in cui la gente usa qualcosa di diverso, degli escrementi. Lo youtuber statunitense Tyler Oliveira, lo scorso 23 ottobre, ha partecipato alla tradizionale festival di Gorehabba, in cui gli abitanti celebrano la fine del Diwali, la vittoria della luce sulle tenebre, lanciandosi sterco di mucca. Si tratta di un rituale di purificazione del male che, secondo le credenze locali e anche un buon auspicio, è in grado di portare fortuna. Inoltre, lo sterco di mucca non viene considerato sporco, ma anzi, nei testi sacri viene descritto come simbolo di fertilità e purezza.
1: Chi è che ci ha lanciato?
0: No, si sono lanciati la cacca, ha sentito la notizia.
1: Scusi, voglio sapere chi parla, cosa fa, si chiede morto lei e poi dopo lancia la cacca?
0: No, no, ma che, io non vado male di corpo, io vado in bagno, però in India c'è questo festival dove si lanciano la cacca di mucca.
1: Ah, io non ci guardo quel programma lì.
0: Ah, ho capito. Lei comunque non ha mai lanciato la cacca a nessuno, no?
1: No.
0: Ho capito. Va bene, grazie.
1: E non la lancio neanche.
0: Esatto, infatti.
1: Scusi, lei con questi discorsi non faccia più il mio numero,
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Sì, pronto. Allora, guardi signora, volevo solo avvisare che oggi incominceremo per questa settimana a parlare del disco The Long Run degli Eagles.
1: Chi parla?
0: E Supermarket. Supermarket.
1: Ecco, che cosa vuole?
0: Le va bene come album della settimana?
1: Che cosa vuole?
0: No, le chiedevo lei se potesse andare bene The Long Run degli Eagles come disco della settimana.
1: Io sono sorda e non ho capito niente.
0: The Long Run, il sesto album in studio degli Eagles, pubblicato il 24 di settembre del 1979. È l'album che segue il grande successo di Hotel California del 76 e si colloca in un momento di forte tensione creativa e personale per la band. Il suono dell'album si muove dal rock melodico country rock consolidato della band verso influenze soul, funk e pop più sofisticate. Il primo brano di oggi è The Long Run, brano anonimo che apre l'album e riflette la pressione che la band stessa sentiva. Who is gonna make it? We'll find out in the long run. È una delle frasi più citate, risposta esplicita alle critiche di essere passati di moda in un'epoca di disco e di punk.

0: Pronto?
1: Chi parla?
0: Sì, scusi, no, gentilmente, alla fine questo brano forse è quello più famoso di tutto l'album.
1: Non capisco.
0: No, dicevo The Long Run, questo brano qui è il più famoso di tutto il disco, fondamentalmente.
1: Quale disco?
0: The Long Run, degli Eagles.
1: Lei ha sbagliato, probabilmente.
0: 1979, per essere formali.
1: Sì, ma io non lo sto ascoltando.
0: Ah, ecco, per quello che non ci sa rispondere. Va bene, lo stesso, la saluto.
1: Niente, buongiorno.

0: Pronto?
1: Sì, signora, pronto. Salve, scusi il disturbo. Chi fu visto gentilmente per la segnalazione su via Sironi?
0: Sironi, sì.
1: Sì, per la segnalazione che era stata fatta su via Sironi Adolfo.
0: 18.
1: Sì, cos'era sparito?
0: No, Sironi a Gori.
1: No, no, no, via Sironi.
0: Via Sironi, sì.
1: Sì, che cosa era successo?
0: No, nulla.
1: Perché hanno fatto questa segnalazione.
0: No, no.
1: Ma è scomparso
0: qualcosa. Questa signora Alba Maria Gori, no, no,
1: sì,
0: niente.
1: Sta bene, è tutto a posto. Però dico, chi è che è scomparso?
0: No, no, no, no, no.
1: Nessuno?
0: No, no, no, vicino qua nessuno non scomparso, no, nessuno.
1: E chi ha chiamato?
0: Nessuno non ha chiamato, scusa, ma nessuno non ha chiamato. Tutto a posto qui, altra non lo so, solo badante io.
1: Ah, lei è badante?
0: Sì.
1: Ha chiamato lei?
0: No, io non chiamato nessuno parte, no, no, non ero anche a casa, ora arrivare. Lei non tocca il telefono perché non senta.
1: Ho capito, però quello che le volevo dire, visto che lei non ha chiamato, no, a noi chi è che ha fatto questa segnalazione?
0: Non lo so, qua non c'è nessuno a casa, solo era lei, era giù. Alba, oggi qualcuno telefonata. Qualcuno telefonata qua oggi. No, ha detto no, lei non toccare, non era nessuno.
1: Nessuno.
0: Oggi, no?
1: Quindi a lei non risulta che sia sparita una forma di parmigiano, quindi?
0: No, basta.

Spesso e volentieri si cerca così di conservare i propri beni, quelli che ovviamente abbiamo in casa, nella cassaforte. C'è chi ha magari molte cose da conservare, c'è chi ha qualche monile d'oro e quindi in base alla proporzione degli oggetti che uno ha acquista una determinata cassetta di sicurezza. Siamo in Germania, dove pensate, quest'uomo compra una cassaforte usata per 15 euro e dentro ci trova un lingotto da 250 grammi d'oro. Il sogno di ogni cacciatore d'affari: comprare un oggetto di seconda mano per una cifra irrisoria e scoprire che invece nasconde un tesoro. È quello che è successo a un fortunato acquirente di Trostberg, una piccola cittadina della Baviera, che ha acquistato online una piccola cassaforte usata per 15 euro, trovando al suo interno qualcosa di inaspettato, un lingotto d'oro dal valore di oltre 32.000 euro.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, gentilmente la...
0: Sì, chi parla?
1: È lei, signora?
0: Sì.
1: Sì, chiedo scusa, signora. Ingegner De Luca, chiamo per conto dell'amministrazione condominiale, via... È giusto?
0: 30.
1: Sì, 102, scusi, barra... per essere formali, mi perdoni. No,
0: ah, sì.
1: Ecco, no, scusi se la disturbo quest'oggi, ma purtroppo poi facciamo fatica a trovarvi. E noi abbiamo chiamato appunto perché dobbiamo pianificare l'arrivo appunto del, per il discorso della prossima settimana, del, ha saputo che c'è la manifestazione condominiale di musica sarda?
0: No, assolutamente no.
1: Non era stata avvisata? Oddio, se non so.
0: No, sì. No.
1: Lei non ha preso parte all'ultima riunione condominiale?
0: No,
1: adesso io non...
0: No, ma no, perché non so.
1: Chiedo scuse. Perché mi parte il... Ecco, no, siccome ci, ogni condominio la prossima settimana, lei non so se appunto è stata avvisata, ogni condominio festeggia.
0: No, perché qui sono tutte villette, non c'è condominio.
1: Nella zona, comunque lì, nella zona di Modena. Sì, adesso noi diciamo condominio per avere una terminologia, però nella zona di... Quindi ogni via di Modena festeggia appunto un evento musicale, definiamolo così.
0: Lo so, ma io non dovrei neanche essere a casa la prossima settimana. Non
1: no, come facciamo
0: proprio
1: col discorso dei tenori, quindi?
0: Quali tenori? Quindi?
1: Quelli di Bitti. No, stanno provando, siamo qui in teatro, mi scusi, ho chiuso adesso un attimo la porta.
0: Non ho capito, cosa c'entrano i tenori?
1: E appunto, siccome hanno dato disponibilità per i due giorni in cui che ci sarà nella... due giorni in cui ci saranno questa manifestazione musicale, ecco, chiedevamo appunto, ci avevano dato possibilità di poter alloggiare da lei giusto per questi, per la notte, insomma, per il passaggio.
0: Ma non è possibile.
1: Ma per quale motivo? Un attimo solo, scusi.
0: Ma scusi, è tutto privato qui.
1: No, un attimo, scusi. Chiudete la porta, per favore. Ecco, scusi, che sta facendo le prove, è un po' la tosse.
0: Dicevo, scusi, ma è una casa privata, volete andare a dormire?
1: Però a livello comunale hanno dato l'ok di sentire appunto con quelli che abitano.
0: A me non ha detto niente nessuno, e poi io in casa mia non prendo nessuno.
1: Ma il problema, cioè, che problema rispetto a paura, giustamente?
0: Ma no, io non prendo in casa nessuno.
1: Perché tanto, potrebbe tanto. Anche la canzone è Mialiano Pira, quella che verranno a cantare, appunto, potrebbe anche approfittarne per fare un concerto.
0: Ma può cantare anche la Ida, non mi interessa.
1: Ma non ha, scusa un attimo,
0: a chiedere delle persone, scusate, di andare a dormire a casa di una persona che non sa neanche chi sia.
1: Ma perché, essendo appunto...
0: Non è mica una pensione questa.
1: Lo so, però appunto essendo una cosa popolare,
0: Ma no.
1: Che coinvolge, perché sarebbe anche bello per uno scambio culturale eventualmente.
0: No, ma guarda, mi dispiace, io ho una certa età e in caso non prendo nessuno, mi dispiace proprio.
1: Perché eventualmente neanche adesso per dormire a questo punto no, però eventualmente per pranzo, cena è disposta
0: a
1: ospitare.
0: Assolutamente no, io ho una certa età,
1: sono in quattro, Sono solo sento che cantano.
0: Può anche essere uno, non mi interessa.
1: Perché non le
0: ma
1: piace
0: il comune
1: la...
0: non può fare queste cose, non può prendere, arrogarsi il diritto di dire vai lì, vai a dormire,
1: ma adesso
0: vai a mangiare a casa di uno.
1: Mi perdoni, signora, adesso non per dire, però senta la musicalità, senta.
0: Ma a me non interessa la musica.
1: Non le piace come cantano, sono bravi anche.
0: No, non mi interessa proprio.
1: Ho capito, no, perché comunque.
0: Ma non potete telefonare a casa delle persone, tra l'altro le persone di una certa età. Ma cosa gli andate a chiedere di prendere in casa? Ma è pazzia!
1: Comunque
0: ma
1: sono i più i più famosi tenori sardi, ecco.
0: Ma non mi interessa un biscolo che sono neanche se fosse Pavarotti, che di Modena lo conoscevo.
1: Quindi diciamo che indipendentemente dalla musica lei non è disposta né a ospitare.
0: No, guardi, mi dispiace tanto proprio, guardi, mi dispiace davvero che il comune faccia queste cose.
1: Comunque no, vabbè, non è che il comune
0: non si può arrogare il diritto di mettere in casa le persone.
1: Comunque non è che il comune, scusi, che cantano perché sono contenti, cioè non è che il comune ci abbia detto andate a dormire lì, attenzione, noi abbiamo ovviamente telefonato per sentire chi è.
0: Andate a una pensione, un albergo, ci sono un mucchio di alberghi qui intorno.
1: Neanche se portano qualche piatto locale eventualmente.
0: Ma non mi interessa niente, guardi, assolutamente no.
1: E guardi che comunque la voce ce l'hanno, sono bravi, insomma.
0: Ma non mi interessa se cantano bene, cantano male, ma lei riesce a capire che una persona anziana chiamano e gli dicono prendi in casa della gente. Ma come si fa a dire una cosa del genere?
1: D'accordo, allora io la ringrazio.
0: Sono case private, non si può dire apri la casa al primo che passa.
1: Allora guardi, io la ringrazio, le chiedo scusa se eventualmente...
0: No, io chiamo il comune e voglio sentire anche come si... cos'è questa... anzi, adesso sto andando
1: magari,
0: in centro.
1: Magari lunedì mattina provo a chiamare.
0: Al comune a sentire cosa diavolo hanno combinato.
1: Magari, ecco, si informi, ecco. Forse c'è stato un malinteso, avranno capito male.
0: Ma
1: voi,
0: sì, ma perché mi sembra... scusi,
1: Esatto, esatto.
0: Lei ha chiamato gli altri...
1: Ah, adesso ci informeremo appunto con le altre vie.
0: Lei ha chiamato qualcuno.
1: Dunque, per quanto riguarda via Emilia Centro, ci sono gli stornellatori romani, ecco lì c'è una signora che aspetta.
0: No, qui io le sto parlando via...
1: No, ancora è la prima telefonata, ecco. Che facciamo, quindi eventualmente proveremo poi a chiamare.
0: Mi dispiace, peccato proprio quella che non c'entrava.
1: Va bene,
0: è una cosa indegna.
1: Allora guardi, la salutiamo come fanno con questo canto.
0: Io le auguro che vada tutto bene e di aver tanta fortuna.
1: Grazie mille, la salute e buona giornata.
0: Buona giornata a lei.

0: C'era una volta nonna Rolanda, una simpatica signora di 82 anni che cucinava come un sogno ma rideva come un trattore in salita. Ogni domenica preparava il suo famoso risotto al prezzemolo e puntualmente si ritrovava con una fogliolina verde incastrata tra gli incisivi.
1: Come?
0: Il prezzemolo, quello della nonna Rolanda.
1: Ma che bello!
0: No, stavamo leggendo che rimane incastrato sempre il prezzemolo tra i denti.
1: Ma che bello! Cos'è?
0: No, stiamo leggendo la favola.
1: Ma che favola?
0: La favola della nonna Rolanda del prezzemolo tra i denti.
1: Ma cosa c'entra? Chiama me?
0: Per sapere se anche lei abbia mai avuto problemi di prezzemolo.
1: Ma va di qua, che bene dire, va.
0: I nipoti glielo dicevano sempre:
2: nonna, hai del verde in bocca.
0: E lei, serafica:
3: è il mio sorriso naturale alla clorofilla.
0: Un giorno, stanca delle prese in giro, decise di farsi togliere il prezzemolo dai denti per sempre. Andò dal dentista, che però era in ferie.
1: Non ho capito.
0: No, siccome Rolanda avrebbe trovato chiuso, come fa a togliere il prezzemolo?
1: Io non ho capito e non mi interessa.
0: No, però lei come fa in caso se dovesse levare il prezzemolo tra i denti?
1: Io non ci capisco niente di queste cose.
0: Così si rivolse al giardiniere del condominio. Quello, convinto fosse una nuova pianta da potare, prese le forbici e le disse:
4: apra pure la bocca, signora.
0: Da quel giorno nonna Rolanda non solo perse il prezzemolo, ma anche il suo ultimo dente vero. Eppure felice esclamò:
2: almeno ora il mio sorriso è biologico al
1: 100%. Viene a chiedere a me che ho 84 anni se puoi dire cosa vuol dire.
0: Cioè lei non ha un sorriso biologico come la signora Rolanda?
1: No.
0: Ma come ha fatto la signora ad averlo, per possibile soltanto questo piccolo intervento dentale?
1: Sì.
0: La signora Rolanda, la nonna Rolanda.
1: Non so niente io.
0: Ah, non lo conosce?
1: No.
0: Ah, non ha seguito la favola, quindi?
1: Ma dove era? Per televisione?
0: No, l'abbiamo letta adesso al supermercato.
1: Non so niente.
0: Morale della favola: a volte è meglio tenere il prezzemolo tra i denti piuttosto che affidarsi a un giardiniere per questioni odontoiatriche.
5: Pronto?
0: Sì, pronto, signora, scusi. No, volevamo avvisare che abbiamo finito adesso di leggere la favola.
5: Ma che cosa?

0: Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata. Vi ringrazio veramente tanto di essere stati in nostra compagnia. Vi invito ad andare a scoprire e a riascoltare le interviste che facciamo all'interno del nostro supermercato cercando su Spotify le interviste di Supermarket. Supportiamo la musica emergente. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Stay tuned.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Djokovic subito eliminato agli US Open, Cina fermato dalla pioggia. Prima giornata di tabellone principale e primo grande colpo di scena allo US Open, ultimo slam stagionale scattato sul cemento di Flushing Meadows. Novak Djokovic, testa di serie numero 4 e quinto nella classifica mondiale, si ferma al primo turno contro Mariano Navone. Tra le notizie del giorno. Occhiuto un errore rincorrere Vannacci, la risorsa del centrodestra è Meloni. Se ci alleassimo con Vannacci i voti non si sommerebbero. Uno sbilanciamento a destra, inseguendo i temi populisti, ci farebbe perdere il voto moderato e riformista che al contrario dobbiamo intercettare. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il vice segretario di Forza Italia e presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, traccia la rotta del partito ed esclude l'utilità di un'alleanza con il movimento di Roberto Vannacci. Cambiamo argomento. Ancora Frattesi e altri 3 punti. Lazio batte Genoa 1-0. La Lazio fa 2 su 2. In un olimpico ancora semideserto per la contestazione.

0: Undicesimo e sua moglie Peng Liyuan all'aeroporto internazionale di Manas. Cambiamo argomento. Di Battista sui social: ce la metterò tutta per tornare presto. Ce la metterò tutta per tornare presto. Così Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, risponde a un post su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Tra le notizie del giorno: spari durante un rave party in Svizzera, muore ragazza italiana di 22 anni. È caccia all'autore o agli autori della sparatoria che questa notte durante un rave party all'ippodromo di Schaken, nel canton Argovia in Svizzera, è costata la vita a una ragazza italiana di 22 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Cambiamo argomento. Marc Márquez precede Acosta al GP di Aragon, terzo Bezzecchi. Marc Márquez vince il Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati completa la doppietta con la sprint e precede al traguardo un sorprendente Pedro Acosta KTM. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
22: Ali.
23: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
26: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
28: Coyote versus Acme!
29: Idiota!
28: Al cinema dal 2 settembre!
30: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

mondo tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Viminale. Stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni. È in corso di notifica la nota con cui il governo sta comunicando alla Unione Europea la proroga, per ulteriori 15 giorni, dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Tra le notizie del giorno. Djokovic subito eliminato agli US Open, Cina fermato dalla pioggia. Prima giornata di tabellone principale e primo grande colpo di scena allo US Open, ultimo slam stagionale scattato sul cemento di Flushing Meadows. Novak Djokovic, testa di serie numero 4 e quinto nella classifica mondiale, si ferma al primo turno contro Mariano Navone. Cambiamo argomento. Occhiuto un errore rincorrere Vannacci, la risorsa del centrodestra è Meloni. Se ci alleassimo con Vannacci i voti non si sommerebbero. Uno sbilanciamento a destra, inseguendo i temi populisti, ci farebbe perdere il voto moderato e riformista che al contrario dobbiamo intercettare. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il vice segretario di Forza Italia e presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, traccia la rotta del partito ed esclude l'utilità di un'alleanza con il movimento di Roberto Vannacci. Tra le notizie del giorno. Ancora Frattesi e altri 3 punti. Lazio batte Genoa 1-0. La Lazio fa 2-2. In un olimpico ancora semideserto per la contestazione alla gestione di Claudio Lotito, la squadra di Giattuso batte anche il Genoa 1-0 e sale a 6 punti in classifica. Cambiamo argomento. Il presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan per il vertice SCO. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Bishkek per il vertice 2026 dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO e per una visita di Stato in Kirghizistan, su invito del presidente kirghizo Sadir Japarov. Al suo arrivo, il presidente kirghizo Sadir Japarov e sua moglie Aygul Japarov hanno accolto Undicesimo e sua moglie Peng Liyuan all'aeroporto internazionale di Manas. Tra le notizie del giorno. Di Battista sui social: ce la metterò tutta per tornare presto. Ce la metterò tutta per tornare presto. Così Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, risponde a un post su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Cambiamo argomento. Spari durante un rave party in Svizzera, muore ragazza italiana di 22 anni. È caccia all'autore o agli autori della sparatoria che questa notte durante un rave party all'ippodromo di Schaken, nel canton Argovia in Svizzera, è costata la vita a una ragazza italiana di 22 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci.

ancora qui a domandarsi e a far finta di niente, come se il tempo per noi non costasse l'uguale, come se il tempo passato ed il tempo presente non avessero stessa amarezza di sale. Tu non sai le domande, ma non risponderei per non strascinare le parole in linguaggio d'azzardo. Eri bella, lo so, e che bella che sei, di contanto un silenzio, uno sguardo. Se ci sono non so cosa sono, e se vuoi quel che sono sarei, quel che sarò domani. Non parlare, non dire più niente, se puoi lascia farlo ai tuoi occhi.

e siamo qui spogli in questa stagione che unisce tutto ciò che sta fermo, tutto ciò che si muove. Non so dire se nasce, un periodo finisce, se dal cielo ora piove o non piove. Pronto a dire buongiorno, a rispondere bene, a sorridere, a salve, dire anch'io come va. Non c'è vento stasera, siamo non siamo assieme, fuori c'è ancora una città. Se c'è

parlare. Parlami di te. Non andare, vai. Non restare, stai. Non parlare. Parlami di te.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni. È in corso di notifica la nota con cui il governo sta comunicando alla Unione Europea la proroga, per ulteriori 15 giorni, dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Tra le notizie del giorno. Djokovic subito eliminato agli US Open, Cina fermato dalla pioggia. Prima giornata di tabellone principale e primo grande colpo di scena allo US Open, ultimo slam stagionale scattato sul cemento di Flushing Meadows. Novak Djokovic, testa di serie numero 4 e quinto nella classifica mondiale, si ferma al primo turno contro Mariano Navone. Cambiamo argomento. Occhiuto un errore rincorrere Vannacci, la risorsa del centrodestra è Meloni. Se ci alleassimo con Vannacci i voti non si sommerebbero. Uno sbilanciamento a destra, inseguendo i temi populisti, ci farebbe perdere il voto moderato e riformista che al contrario dobbiamo intercettare. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il vice segretario di Forza Italia e presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, traccia la rotta del partito ed esclude l'utilità di un'alleanza con il movimento di Roberto Vannacci. Tra le notizie del giorno. Ancora Frattesi e altri 3 punti. Lazio batte Genoa 1-0. La Lazio fa 2-2. In un olimpico ancora semideserto per la contestazione alla gestione di Claudio Lotito, la squadra di Gattuso batte anche il Genoa 1-0 e sale a 6 punti in classifica. Cambiamo argomento. Il presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan per il vertice SCO. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Bishkek per il vertice 2026 dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO e per una visita di Stato in Kirghizistan, su invito del presidente kirghizo Sadir Japarov. Al suo arrivo, il presidente kirghizo Sadir Japarov e sua moglie Aygul Japarov hanno accolto Undicesimo e sua moglie Peng Liyuan all'aeroporto internazionale di Manas. Tra le notizie del giorno. Di Battista sui social: ce la metterò tutta per tornare presto. Ce la metterò tutta per tornare presto. Così Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, risponde a un post su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Cambiamo argomento. Spari durante un rave party in Svizzera, muore ragazza italiana di 22 anni. È caccia all'autore o agli autori della sparatoria che questa notte durante un rave party all'ippodromo di Schaken, nel canton Argovia in Svizzera, è costata la vita a una ragazza italiana di 22 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta.
3: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
4: Ben ritrovati amici, sono Giulio Berghella e con me torna Suoni all'Alba, il nostro viaggio settimanale tra nuove canzoni, artisti, storie e soprattutto tanta voglia di scoprire

E oggi avremo nuovi artisti da incontrare e nuove produzioni da ascoltare, attraversando generi, esperienze e percorsi differenti. Allora, ovunque siate, a casa, in ufficio, in automobile o magari ancora sotto un ombrellone a difendere gli ultimi giorni di agosto, alzate un po' il volume. Questa è una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: E cominciamo gli incontri di questa nuova puntata di Suoni all'Alba con una canzone che parte da una domanda. Una domanda semplice, almeno nella forma, perché nella sostanza è una di quelle domande davanti alle quali non è così facile rispondere. Quanto vale una vita quando quella vita non è la nostra? Il nostro primo incontro di oggi è con i 21 Rulli e con il cantautore Francesco Picciano, insieme nel nuovo singolo La tua vita veramente. Viviamo in un tempo nel quale guerre, migrazioni, sofferenze e tragedie umanitarie entrano continuamente nelle nostre case attraverso uno schermo. Vediamo immagini, leggiamo numeri, scorriamo una notizia e pochi secondi dopo ne incontriamo un'altra. E allora il rischio è che dietro quei numeri cominciamo a non vedere più le persone. La tua vita veramente non racconta direttamente una guerra e non cerca neppure di indicarci da quale parte schierarci. Fa qualcosa di forse ancora più difficile, ci chiede di guardare dentro di noi. Ma per saperne di più abbiamo qui con noi al telefono a Suoni all'Alba Francesco Picciano. Ciao Francesco e benvenuto.
1: Ciao, grazie mille.
0: Grazie a te. Francesco, parto dalla domanda sulla quale avete costruito praticamente tutta la canzone. Quanto vale una vita quando non è la nostra?

0: Ecco, come nasce questa domanda così semplice, allo stesso tempo così difficile, e poi come ci si costruisce sopra la canzone?
1: Allora, quanto vale una vita quando non è la tua? Una domanda che è nata spontanea in questo periodo di guerra, in questo periodo di grandi difficoltà e turbamenti per tutti. Noi eravamo in studio a suonare come facciamo di solito e ci è venuto in mente di estendere una domanda che era contenuta in una canzone, di parlarne, ed è nata appunto La tua vita veramente, che è una canzone di cui sono molto contento perché nasce appunto in collaborazione con i 21 Rulli, che, come dicevi tu prima, è una banda inclusiva di Rizzone, ed è molto interessante che a provocarsi in questo modo sia proprio una banda come loro.
0: Ecco, noi viviamo circondati da immagini di guerre, di migrazioni, di tragedie, sono cose che vediamo tutti i giorni. Ecco, secondo voi il problema oggi non è che sappiamo troppo poco, ma forse paradossalmente che vediamo troppo, no? E quindi rischiamo a un certo punto di diventare insensibili.
1: Sì, sì, è proprio come dici tu. Il problema è che ci abituiamo alle cose. Tanto tempo fa si parlava, cioè non troppo tempo fa, si parlava tantissimo ogni giorno della, per esempio, della guerra fra la Russia e l'Ucraina, e oggi vediamo quelle stesse notizie, vediamo un quadro che peggiora sempre, ma non ci stupiamo più, è un po' come se la cosa ci sembra quasi che non ci riguardi più.
0: Certo.
1: E questo è una cosa davvero brutta ed è la conseguenza di quello che tu stavi adesso raccontando.
0: Nel presentare questo singolo, La tua vita veramente, avete fatto una scelta molto molto precisa. Non volete slogan, non volete schieramenti e forse neanche delle risposte. Ecco, avete preferito lasciare tutto a chi ascolta la canzone, di lasciare tutto all'ascoltatore e far sì che l'ascoltatore poi alla fine si ponga una domanda.
1: Sì, questa era l'idea, cioè di non dare risposte, che le risposte sono sempre personali, ma di provocare una domanda, che è la domanda iniziale, cioè la tua vita, quanto vale una vita quando non è la tua? Cioè quello che, come dice il ritornello della canzone, anche se fai finta di niente è la tua vita veramente, no? E quindi questa è un po' l'idea, cioè di fermarsi un attimo e cercare di pensare e di guardare quello che succede senza che sia semplicemente uno scroll.
0: Certo, c'è anche una frase che ci colpisce molto: quando la sofferenza perde un volto diventa quasi un concetto astratto. È questa la trasformazione della persona in un numero ed è un pericolo grande secondo voi?
1: Sì, sì, è proprio come dici tu, cioè noi ragioniamo in termini di numeri, ormai in qualunque settore. Una canzone vale se ha 1 milione di streaming, che una persona vale se la conosci, però una canzone vale in sé e una persona vale in sé, non vale soltanto in quanto tu sei coinvolto in quella storia oppure no, e questo è un grande tema su cui è bello riflettere, secondo me.
0: Certo, assolutamente sì. Francesco Picciano e i 21 Rulli sono due esperienze apparentemente differenti, no? Ecco, come nasce questo sodalizio? Quando è che hai capito che tutto poteva diventare una sola voce?
1: Guarda, nasce da, come tutte le cose belle, da un'amicizia. Io sono amico di alcuni degli elementi dei 21 Rulli, in particolare del loro direttore, che è Marco Capelli, e loro avevano voglia di cimentarsi in canzoni inedite, e nell'amicizia con lui è venuto fuori questo brano, e per me è stata anche una grande occasione, perché come sempre accade, l'esperienza più bella alla fine credo di averla fatta io.
0: Ecco, spesso, no, succede anche con le migliori intenzioni che si racconti la disabilità e finiamo per mettere al centro proprio la disabilità. Voi invece sembrate aver voler fare l'esatto contrario: prima la persona, poi eventualmente l'etichetta. È questa l'idea, il nocciolo fondamentale di questo progetto?
1: Sì, perché il punto è che facciamo canzoni e questa ritenevamo che fosse una bella canzone che meritava di essere ascoltata, almeno secondo noi. E questa era la cosa importante. Non ci sono altri messaggi. Qui ci sono ragazzi diversi, ciascuno con i suoi temi, e quindi era bella l'idea appunto di mettersi insieme e fare una canzone insieme.
0: La vostra musica utilizza dei ritmi tribali, c'è dell'elettronica, ci sono degli strumenti costruiti con materiale di recupero. È questa la particolarità sonora che a un certo punto regola quella che è l'identità dei 21 rulli, oppure i 21 rulli sono un esperimento, quindi chissà, possono fare anche dell'altro?
1: Sì, secondo me i ragazzi possono fare di tutto, sicuramente partono da lì, ma l'idea è che si coinvolgano sempre di più nel mondo della canzone, perché hanno tutte le carte in regola per poterlo fare. Sono una grande esperienza che nasce nell'alveo della fondazione Rulli Frulli. E questa è solo l'inizio per loro.
0: Ecco Francesco, volevo venire un po' a quello che è il tuo percorso, no? Tu arrivi dall'esperienza con i Radio Londra, due finali a Musicultura, autore, produttore, hai lavorato anche per format televisivi nazionali, fino al tuo album solista Zapotec. Che cosa hai trovato nei 21 rulli che magari in tutto questo non avevi ancora incontrato?
1: Ma guarda, le cose belle, se uno c'è, si trovano ovunque. Sicuramente con loro ho trovato un desidero continuare a portare avanti.
0: Leggendo la comunicazione si dice che proprio persone che la società tende spesso a definire attraverso i propri limiti riescono invece a offrirci uno sguardo molto limpido su quello che è il valore della vita. Siamo noi qualche volta ad avere il bisogno di imparare da loro, oppure è il contrario?
1: Sì, è proprio così. Stare con loro per me è stato, come ti dicevo, un'esperienza molto bella, valida, e comunque tante volte c'è solo da imparare, ecco.
0: Certo. Ecco, per chiudere volevo farti questa domanda che vorrei poi lasciare anche a quelli che sono i nostri ascoltatori. Se la tua vita veramente riuscisse a modificare un solo comportamento di chi la ascolta, quale vorreste che fosse questo comportamento?
1: Ma io vorrei che fosse quello di fermarsi e riflettere su quello che si ha intorno. Questo già, se accadesse, sarebbe un grande successo.
0: Ecco, bene, forse non abbiamo trovato una risposta alla domanda con cui abbiamo cominciato, e sicuramente va bene così, perché la tua vita veramente non nasce per consegnarci una soluzione, nasce per impedire che smettiamo di farci la domanda. Dietro una statistica c'è sempre una persona, dietro un numero c'è qualcuno che aveva una casa, degli amici, delle paure, dei desideri, qualcuno che amava e qualcuno dal quale era amato. E la distanza geografica non può determinare il valore di quella vita. Io ringrazio Francesco Picciano e i 21 Rulli per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie mille a te.
0: Grazie Francesco, alla prossima. Grazie.
1: Ciao, a presto.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta. Seguire attentamente la frequenza.

0: E andiamo avanti con questa puntata di Suoni all'Alba con una canzone davanti alla quale credo sia necessario abbassare per qualche minuto il tono della voce, perché il nostro prossimo ospite parte da una storia vera, da una perdita, da uno di quegli avvenimenti che dividono inevitabilmente la vita in un prima e un dopo. Lui è Roberto Tropea, cantautore nato a Catanzaro e cresciuto a Milano, e il suo nuovo singolo ha un titolo che non ha bisogno di metafore, basta vittime. È una canzone nata dal dolore per una persona che improvvisamente non c'è più, ma Roberto ha scelto di non lasciare quel dolore chiuso nella propria dimensione privata. Lo ha trasformato in memoria, consapevolezza e soprattutto in una richiesta di responsabilità. Perché quando parliamo delle vittime della strada, utilizziamo inevitabilmente dei numeri, ma dietro ogni numero c'è una persona e c'è una famiglia. Con noi qui a Suoni all'Alba, Roberto Tropea. Ciao Roberto, benvenuto, anzi bentornato a Suoni all'Alba.
1: Grazie, grazie anche a voi.
0: Roberto, questa volta partirei dall'uomo prima ancora che dal cantautore. Basta vittime, questa bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato, nasce da una perdita che ti ha toccato profondamente. Quando è che hai capito che quel dolore poteva, ma forse doveva, in qualche modo diventare una canzone poi ascoltata dagli altri?
1: E questa canzone qui sinceramente è nata dallo spunto di un avvocato che mi segue e gli è piaciuto il modo di come scrivo le canzoni, di come le interpreto, e mi ha chiesto se riuscivo a fare, siccome lui fa parte dell'AIVIS, che sarebbe l'associazione italiana vittima delle strade, mi ha chiesto se riuscivo a fare qualcosa, se voglio gli argomenti. Gli ho detto: guarda, io sinceramente ho un nipote, ho anche un papà che è morto così in incidenti stradali, e quindi ho trasformato il primo pezzo in quello che era mio nipote, il secondo nei ricordi di quello che era di mia mamma che aspettava mio padre, mio fratello, sai, tutte queste cose che in principio non riuscivo neanche a esprimere perché il dolore era talmente forte e che mi si bloccava la gola, tante cose. È una canzone un po' struggente, diciamo, però alla fine è venuto fuori un bel brano.
0: Ecco, nel brano infatti utilizzi delle immagini che sono veramente molto concrete, no? Una madre alla finestra, un fratello fermo dentro il proprio dolore. Quant'era importante restituire un volto a quelle che sono le vittime e soprattutto dare forza alle persone che rimangono?
1: Questo è stato veramente una parte molto importante, perché mi ero bloccato in quel punto lì. E allora, grazie a un amico che mi fa: Roby, adesso tu hai spiegato questo, hai spiegato l'altro, adesso spiega che cosa vuoi esattamente da questa cosa. E io ho detto: giustizia sulle strade, perché noi abbiamo delle strade che sono poco illuminate, con tante buche, e ogni giorno succede di tutto e di più, cioè non è possibile andare avanti con questa cosa. Bisogna mettere a posto queste strade e fare in modo che la circolazione sia anche verso chi guida deve essere consapevole che sta usando un'arma, non è una macchina, non è solo un mezzo per spostarsi o raggiungere una località, è proprio un'arma vera e propria. Ce l'hanno dimostrato anche quelle persone, tu l'hai visto che è successo a Novara, cioè un macello.
0: Sì, certo.
1: Quindi bisogna guidare con un senso civico un attimino forte, e io pensavo: con questa canzone vediamo di se magari riesco a muovere un attimino gli animi e fare in modo che le persone diventano consapevoli che stanno guidando un mezzo pericoloso.
0: Certo.
1: Anche se alla fine, anche andando piano, ti puoi far male, capito?
0: Certo.
1: Non è quello. Bisogna avere sempre gli occhi sulla strada e le mani sul volante.
0: Certo, sono notizie purtroppo di tutti i giorni, e ogni volta che avviene un incidente grave parliamo di sicurezza, parliamo di prudenza, parliamo anche di responsabilità. Poi che cosa succede? Succede che passa qualche giorno e tutto ritorna come prima. Perché secondo te facciamo così fatica proprio a conservare questa consapevolezza di dire: no, attenzione, qui bisogna fare qualcosa?
1: Sì, perché ormai ce lo fanno passare come in secondo piano, mentre è una storia effettiva, perché lì poi dietro ogni incidente, come spiego, c'è un tavolo vuoto, nel senso che mancano le persone, manca proprio la famiglia, perché poi quando si spezza diciamo, un cuore, la famiglia si distrugge, si divide, ognuno va per i propri, per le proprie strade, cambia tutto, hai capito?
0: Certo.
1: E questo le persone pensano sempre, ma sì, è toccato a lui, e non pensano mai che un giorno può toccare a loro, hai capito? Quindi manca questa consapevolezza che un giorno può toccare anche a te. Quindi la cosa diventa, diciamo, più personale, e in quel caso diventa ascoltata.
0: Mm-hmm, certo.
1: Mentre finché succede agli altri passi in un dimenticatoio, anche perché, come puoi notare, succedono tante cose brutte.
0: Ah, sì.
1: E poi i giornalisti non fanno altro che evidenziare queste cose brutte. Senti mai una canzone, qualcosa di carino che ti fanno vedere?
0: No, guarda. Io farei a volte il telegiornale delle cose belle, no?
1: Bravo, che sarebbe.
0: Da sostituire sarebbe ogni tanto a tutta questa serie di notizie drammatiche che ci regalano ogni giorno.
1: Sì, perché loro pensano che così automaticamente ci fanno cambiare idea e ci fanno fare quello che vogliono loro, in poche parole. Però vabbè, noi dobbiamo cercare sempre di rimanere noi stessi e cercare di dare un senso alle cose.
0: Certo.
1: E quindi bisogna fare in modo che la gente apra gli occhi e soprattutto apra il cuore e dice: dai, perché devo andare così forte? La strada è buia, non si vede, cioè vai un po' più piano, certo. Tutti a casa, tutti contenti
0: e felici. Il brano termina idealmente con un impegno, no? Un impegno molto forte: mai più un altro addio. Ecco, Roberto, questa è una speranza, è una promessa, oppure vuole essere anche una richiesta rivolta a chi ascolta e a chi deve ascoltare?
1: Bravissimo, sì, era proprio quello che intendevo. A chi ascolta e che apre il cuore e dice: vado piano, tanto cosa mi costa a me? Mm-hmm. E se ho bevuto, perché non far guidare il mio amico che non ha bevuto? E dentro una compagnia uno astemio, in modo che così almeno guida lui, mentre gli altri si ubriacano.
0: Si ubriacano e dormono, certo.
1: Sì.
0: Roberto, la tua relazione con la scrittura comincia prestissimo, no? A 16 anni componevi poesie insieme alle tue sorelle. Che ragazzo eri e che cosa trovavi nella scrittura e come riuscivi poi a esprimerla e a condividerla?
1: Beh, io quando ero piccino scrivevo le poesie più che le canzoni, mi piaceva scrivere le poesie, ero contento di questa cosa. Poi sono stato un po' deviato dalle mie sorelle, anche se loro avevano iniziato a fare: io scrivo, sai come succede quando sei piccolo, no? Le gare tra le sorelle, i fratelli, robe varie. Però lì sono stato un po' deviato, poi il lavoro mi ha portato anche a fare altre cose, anche perché sai, crescere in un'Italia dove dopo guerra c'era veramente poca roba. È vero che non sto parlando di tanti anni fa, perché stiamo parlando finite le scuole del 70, quindi non c'era ancora tutto quello sviluppo che c'è oggi, perché una volta io adesso sul ponte della Ghisolfa andavo a una certa velocità e perché non c'era nessuno. Oggi non lo puoi più fare perché è pieno di macchine. Questo vuol dire che Milano, come qualsiasi parte dell'Italia, si è riempita notevolmente.
0: Certo.
1: È vero che ci sono un sacco di persone che non sono italiane, però ci sono, e quindi bisogna prestare attenzione a tante cose, capito?
0: Certo.
1: Che prima non c'erano. E poi il lavoro è stato quello che mi ha permesso poi di fare altre cose, però dimenticandomi poi della scrittura.
0: Certo.
1: Che è tornato più avanti.
0: Certo.
1: Quando avevo 19 anni, intorno ai 19 anni, così ho iniziato a lavorare come DJ, quindi la musica è ancora pieno ritmo. L'ho fatto per 5 anni, è stato bellissimo. Avevo fatto anche un provino in via Santa Tecla, era andato tutto bene, però poi la discoteca ha avuto dei problemi.
0: Mm-hmm.
1: E lì sono ritornato a lavorare.
0: Bene, però poi il 2026 è stato un anno magnifico, no? Volo libero, sì. Per sempre noi, adesso basta vittime, insomma la musica è dentro di te, ormai sei ripartito anche come cantautore.
1: Sono ripartito anche grazie alla mia casa discografica, la Noabla.
0: Mm-hmm.
1: che mi permette di poter fare determinate cose a costi accessibili, capito? Perché rispetto a prima, che come ti dicevo, mi chiedevano un rene per fare una canzone, cioè, io ne ho due, sono piccolini e ci sono affezionato, quindi li tengo, grazie.
0: Ecco, Roberto, c'è ancora dell'altro dopo Basta Vittime? Raccoglierai tutto magari in un album,
1: allora,
0: in un EP?
1: Io in teoria adesso sto lavorando già su un altro brano che penso che uscirà a ottobre, perché a settembre esce una canzone che si chiama Ridiamo alla vita ed è composto da due voci che sarebbero io e la mia vocal coach, che si chiama Giulia Ion, una ragazza stupenda con una pazienza inesauribile, perché sai, vedo una persona già impostata su un determinato tipo di scrittura e di canto, trasformarlo in quello che sono adesso, è stata veramente brava, di quello non posso rifarti. Gli ho detto guarda, facciamo questa canzone che è molto carina, e infatti era una canzone dedicata un po' anche all'estate, anche se viene fuori a estate finita, però in teoria era il programma, era quello.
0: E vabbè, tanto questa è un'estate che non vuol finire, quindi ci sta bene.
1: Sì.
0: Basta Vittime, questo è il singolo, il nuovo singolo di Roberto Tropea, un brano che non può restituire nessuno alle persone che lo hanno perduto, ma può ricordarci che dentro ogni comportamento sulla strada esiste una responsabilità che non riguarda soltanto noi, perché qualche secondo di superficialità può diventare il dolore di qualcuno per tutta la vita. Ringrazio Roberto Tropea per essere stato ancora una volta con noi a Suoni all'Alba. Roberto, in bocca al lupo per tutto e a questo punto a risentirci per il prossimo singolo.
1: Ti ringrazio, a risentirci.
0: Ciao Roberto, alla prossima. Grazie. Ciao.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Bene, amici di Suoni all'Alba, chiudiamo con una canzone che parte da quattro parole apparentemente semplici: siamo uguali ma siamo diversi. Il nostro ospite è Alessandro Romano, cantautore di Ruvo di Puglia, che presenta il suo nuovo singolo dal titolo Uguali ma diversi. Una canzone che nasce dall'osservazione di qualcosa che continua ad accompagnare la nostra società: la felicità con cui giudichiamo una persona prima ancora di conoscerla, per il colore della pelle, per come si veste, per ciò che possiede, per le proprie scelte, per l'aspetto fisico, per la posizione sociale. Alessandro Romano parte proprio da qui per ricordarci una cosa forse ovvia, ma che evidentemente abbiamo ancora bisogno di sentirci dire: una persona non è ciò che appare agli occhi degli altri. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere Alessandro Romano qui con noi a Suoni all'Alba. Ciao Alessandro, benvenuto e
1: ciao,
0: buonasera
1: a tutti. Grazie, grazie.
0: Ciao Alessandro. Io parto direttamente dal titolo, Alessandro. Uguali ma diversi. Sembra quasi una contraddizione. Invece contiene il cuore di quello che è il messaggio. Uguali, certo, in che cosa? E diversi in che cosa, Alessandro?
1: Uguali perché siamo persone uguali. Tutti quanti abbiamo delle braccia, delle gambe e un cuore. Invece diversi perché noi non dobbiamo distinguerci perché uno è nero, l'altro è bianco o l'altro è giallo. Bisogna essere tutti uguali, sia a livello di colore. Non è che dobbiamo guardare per forza una persona è nera, no, la dobbiamo discriminare, no.
0: Certo.
1: Perché questo, perché questa persona di colore nero può essere, può diventare un marito come può diventare una moglie.
0: Certo. Ecco, la canzone nasce dall'urgenza quindi di parlare di pregiudizi e di discriminazione, e di discriminazioni. C'è stato un episodio particolare, qualcosa che hai visto oppure hai vissuto, che ti ha fatto pensare io questa canzone la devo scrivere?
1: Certo, l'ho visto perché l'ho visto quando sono andato, quando sono stato adolescente e andavo a scuola. Ho visto parecchi miei amici che erano albanesi, anche africani, che amici, altri amici miei italiani li hanno discriminati, li hanno allontanati. Per me è una cosa sbagliata, perché come possiamo essere noi immigrati nel loro paese, pure loro sono immigrati nel nostro paese. Non dovrebbe stare questo comportamento.
0: Assolutamente, assolutamente, sono pienamente d'accordo con te. Ecco, ma secondo te qual è il pregiudizio più difficile da combattere? Oppure li possiamo mettere tutti nello stesso livello?
1: No, il pregiudizio da combattere è, per me è non stare zitti. La persona che viene aggredita o criticata o viene derisa per il colore, per l'aspetto fisico, per qualsiasi cosa, no, deve lottare.
0: Mm-hmm. Certo.
1: Deve stare lì, non deve stare zitto, perché una persona che sta zitto, gli altri se ne approfittano.
0: Certo, assolutamente. E tu dici anche un'altra cosa molto importante, no? E lo hai ribadito: prima di giudicare una persona bisognerebbe conoscerla e soprattutto ascoltarla. Ma purtroppo, certo, viviamo in un'epoca in cui bastano pochi secondi, no? Una fotografia sui social.
1: È un'epoca, un'epoca
0: quindi
1: sbagliata.
0: Che cosa stiamo perdendo, Alessandro?
1: Stiamo perdendo il senso dell'unione. Non siamo più uniti, ognuno di noi pensa per sé e vogliamo tanto dalla vita.
0: Certo.
1: Tanto.
0: È vero.
1: E alla fine utilizziamo pure questi atteggiamenti arroganti e scorbotici davanti ad altre persone.
0: Ti pongo questa provocazione, no? Noi siamo molto bravi a dichiararci favorevoli alla diversità in linea teorica, no? Poi però quando quella diversità entra realmente in quella che è la nostra quotidianità, qualche volta, oserei dire anche spesso, diventiamo meno disponibili. Ecco,
1: è
0: lì che si misura davvero la tolleranza, Alessandro, è lì che va misurato il tutto.
1: Sì. È vero, perché l'ho detto pure all'inizio, dobbiamo essere disponibili su tutto, perché non si sa mai, un'altra persona o è nera oppure è cinese oppure è giapponese, ci troviamo noi nel sistema di difficoltà, loro ci possono aiutare, come anche loro non ci possono aiutare.
0: Certo. Nella tua canzone c'è una particolarità che è veramente molto interessante. La diversità non viene semplicemente accettata, ma addirittura viene considerata una ricchezza. Qual è secondo te la differenza tra tollerare qualcuno e invece rispettarlo, rispettarlo davvero?
1: Niente, io su quel pezzo lì ho scritto questo fatto qui, perché ci sono persone, diciamo industriali, persone imprenditori che sfruttano queste persone con una sciocchezza. Mm-hmm. E loro si accontentano perché vengono già da paesi poveri e non hanno mai visto, che devo dire, 500 euro.
0: Certo.
1: Però nello stesso momento lui ne può prendere molte di più e può stare meglio, può stare come una persona italiana.
0: Ecco, io volevo passare invece a te, Alessandro Romano, come artista. Tu vieni da Ruvo di Puglia e la tua passione per il canto nasce prestissimo, no? E poi diventa anche studio, diventa formazione. C'è un momento particolare della tua vita in cui hai capito che non ti sarebbe più bastato interpretare le canzoni degli altri e volevi scrivere, proporre le tue?
1: Io ho iniziato a cantare dei pezzi... ho iniziato dal primo pezzo di Lucio Dalla, Tu non mi basti mai, e poi pian piano ho capito che mi stavo avvicinando a scrivere un pezzo. Mi sono avvicinato a scrivere un pezzo grazie a cantautori come Fabrizio De André, come lo stesso Lucio Dalla, Battisti, e mi sono subito avvicinato alla scrittura.
0: Certo. Insomma, è stata una necessità quella di avvicinarti,
1: esatto,
0: alla scrittura.
1: Esatto.
0: E beh, ci sono tanti inediti, a partire da Nel cielo un amor perduto, La fotografia, Il tuo cuore di plastica, Senza te, poi nel 2026 Noi soli e voi lontani. Ecco, guardando tutto questo percorso, in che modo e se è cambiato Alessandro Romano come autore?
1: Certo, sono cambiato, sì, perché adesso mi viene pure facilmente scrivere un pezzo e avvicinarmi a nuovi temi.
0: C'è anche un altro aspetto interessante, no? Uguale ma diversi è una tua autoproduzione. Quanto è difficile oggi per un cantautore, soprattutto per un cantautore indipendente, trasformare quella che è l'idea in un progetto completo? E poi quello sforzo immane di farlo arrivare al pubblico. La musica è cambiata, no? E questo, insomma, le porte non sono sempre aperte, Alessandro. Come la pensi?
1: Non sono mai aperte, poi è molto pesante, c'è molto sacrificio, sia a livello economico e sia a livello personale. Però se uno ci crede, va avanti.
0: Mm-hmm. Certo, beh, la passione, no? La passione che si ha nel cuore, il proprio sogno, i sogni vanno sempre rincorsi, non vanno mai lasciati scappare. Ecco, per chiudere, Alessandro, immaginiamo che Uguali ma diversi arrivi soprattutto a un ragazzo molto giovane. Qual è l'unica frase, l'unico pensiero che vorresti che gli rimanesse in testa dopo aver ascoltato questa canzone?
1: Il titolo.
0: Bene, già nel titolo, infatti l'abbiamo detto, il titolo racconta già tutto di questa canzone. E ora che cosa ci aspettiamo? L'estate volge al termine, anche se il caldo continua. Per il prossimo autunno ci aspettiamo ancora qualcos'altro da Alessandro Romano?
1: Sto finendo un altri due singoli per comporre l'album.
0: Ecco, per comporre un album. Bene, lo ricordo, il singolo di Alessandro Romano si intitola Uguali ma diversi e Alessandro Romano sceglie la musica per ricordarci, trasformando una riflessione sulla discriminazione in un invito al rispetto e alla dignità. Alessandro, io ti ringrazio di essere stato qui con noi a
1: Grazie
0: Suoni
1: a
0: all'Alba.
1: Voi.
0: Grazie e complimenti per il brano e in bocca al lupo per tutto. Alla prossima.
1: Grazie.
0: Ciao.

E anche questa volta siamo arrivati ai titoli di coda di Suoni all'Alba, una puntata che oggi ha preso quasi naturalmente una direzione ben precisa. Abbiamo parlato di musica, certo, ma attraverso le canzoni dei nostri ospiti abbiamo soprattutto parlato di persone, responsabilità, dolore, rispetto e umanità. Abbiamo iniziato con i 21 Rulli e Francesco Picciano con La tua vita veramente. Abbiamo incontrato Roberto Tropea con Basta vittime e infine Alessandro Romano con la sua Uguali ma diversi. Tre canzoni molto diverse, ma oggi il filo che le univa era particolarmente evidente. L'altro, la vita dell'altro, il dolore dell'altro, la diversità dell'altro e forse anche la nostra capacità o qualche volta incapacità di riconoscere nell'altro qualcosa che appartiene anche a noi. È interessante che sia stata proprio la musica a portarci fin qui. Grazie ancora una volta ai nostri ospiti e grazie come sempre a voi che ci avete accompagnato fino a qui. Da Giulio Berghella è proprio tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba. Oggi però vorrei salutarvi lasciandovi non con una risposta, ma con una piccola domanda. Quando incontriamo la storia di qualcuno che non conosciamo, quanto siamo ancora capaci di fermarci ad ascoltarla? Forse è proprio da lì che comincia tutto. Da Suoni all'Alba è davvero tutto. Grazie per essere stati con noi. Io vi aspetto alla prossima puntata. Ciao ciao a tutti. Felicità.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Chat, Reddit e Roblox devono conformarsi al Digital Services Act. Oggi la commissione ha designato ChatGPT come motore di ricerca online di grandi dimensioni vlose, nonché Reddit e Roblox come piattaforme online di grandi dimensioni VLOP, ai sensi del Digital Services Act DSA. Questi servizi hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti medi mensili nell'Unione Europea e soddisfano quindi la soglia per la designazione, secondo quanto precisa un comunicato della Commissione Europea. Dall'estero. Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni. È in corso di notifica la nota con cui il governo sta comunicando alla Unione Europea la proroga, per ulteriori 15 giorni, dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Tra le notizie del giorno. Djokovic subito eliminato agli US Open, Cina fermato dalla pioggia. Prima giornata di tabellone principale e primo grande colpo di scena allo US Open, ultimo slam stagionale scattato sul cemento di Flushing Meadows. Novak Djokovic, testa di serie numero 4 e quinto nella classifica mondiale, si ferma al primo turno contro Mariano Navone. Cambiamo argomento. Occhiuto un errore rincorrere Vannacci, la risorsa del centrodestra è Meloni. Se ci alleassimo con Vannacci i voti non si sommerebbero. Uno sbilanciamento a destra, inseguendo i temi populisti, ci farebbe perdere il voto moderato e riformista che al contrario dobbiamo intercettare. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il vice segretario di Forza Italia e presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, traccia la rotta del partito ed esclude l'utilità di un'alleanza con il movimento di Roberto Vannacci. Tra le notizie del giorno. Tutto pronto per la Viterbo Half Marathon, Morico si parte dall'inclusione. Sport, inclusione e cittadinanza europea correranno insieme lungo le strade della Città dei Papi. È stata presentata a Roma, nello spazio interattivo Esperienza Europa David Sassoli, la seconda edizione della Viterbo Half Marathon, in programma domenica 27 settembre nel capoluogo della Tuscia. Cambiamo argomento. Ancora Frattesi e altri 3 punti. Lazio batte Genoa 1-0. La Lazio fa 2 su 2. In un olimpico ancora semideserto per la contestazione alla gestione di Claudio Lotito, la squadra di Giattuso batte anche il Genoa 1-0 e sale a 6 punti in classifica. Tra le notizie del giorno. Il presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan per il vertice SCO. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Bishkek per il vertice 2026 dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO e per una visita

Situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Chat, Reddit e Roblox devono conformarsi al Digital Services Act. Oggi la commissione ha designato ChatGPT come motore di ricerca online di grandi dimensioni blose, nonché Reddit e Roblox come piattaforme online di grandi dimensioni blop, ai sensi del Digital Services Act DSA. Questi servizi hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti medi mensili nell'Unione Europea e soddisfano quindi la soglia per la designazione, secondo quanto precisa un comunicato della Commissione Europea. Dall'estero. Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni. È in corso di notifica la nota con cui il governo sta comunicando alla Unione Europea la proroga, per ulteriori 15 giorni, dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Tra le notizie del giorno. Djokovic subito eliminato agli US Open, Cina fermato dalla pioggia. Prima giornata di tabellone principale e primo grande colpo di scena allo US Open, ultimo slam stagionale scattato sul cemento di Flushing Meadows. Novak Djokovic, testa di serie numero 4 e quinto nella classifica mondiale, si ferma al primo turno contro Mariano Navone. Cambiamo argomento. Occhiuto un errore rincorrere Vannacci, la risorsa del centrodestra è Meloni. Se ci alleassimo con Vannacci i voti non si sommerebbero. Uno sbilanciamento a destra, inseguendo i temi populisti, ci farebbe perdere il voto moderato e riformista che al contrario dobbiamo intercettare. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il vice segretario di Forza Italia e presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, traccia la rotta del partito ed esclude l'utilità di un'alleanza con il movimento di Roberto Vannacci. Tra le notizie del giorno. Tutto pronto per la Viterbo Half Marathon, Morico si parte dall'inclusione. Sport, inclusione e cittadinanza europea correranno insieme lungo le strade della Città dei Papi. È stata presentata a Roma, nello spazio interattivo Esperienza Europa David Sassoli, la seconda edizione della Viterbo Half Marathon, in programma domenica 27 settembre nel capoluogo della Tuscia. Cambiamo argomento. Ancora Frattesi e altri 3 punti, Lazio batte Genoa 1-0. La Lazio fa 2-2. In un olimpico ancora semideserto per la contestazione alla gestione di Claudio Lotito, la squadra di Giattuso batte anche il Genoa 1-0 e sale a 6 punti in classifica. Tra le notizie del giorno. Il presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan per il vertice SCO.

Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto! Da Lorenzo Tedici.

questa non è, cari amici, bentornati a questa nuova prima puntata della settimana. Con voi in studio sempre Daniele Dalmuto a farvi compagnia, a cullarvi tra le buone note musicali direttamente dai più prestigiosi mercati indipendenti italiani e ovviamente anche un occhio di riguardo a tutto ciò che è la vera musica evergreen del passato.

Apriamo la puntata descrivendo una canzone che ha fatto la storia della musica, memorabile anche la versione riproposta da Iggy Malmsteen con Ronnie Dio. Stiamo parlando degli Aerosmith con Dream On, un arpeggio di pianoforte malinconico, un'atmosfera che cresce battuta dopo battuta, la voce inconfondibile di Steven Tyler che parte

uno dei classici più iconici della dance di fine millennio torna in una veste completamente nuova. Con New Millennium, Antonio Di Martino riporta sotto i riflettori il celebre tema che nel 1999 rese Topaz un nome riconosciuto a livello internazionale, diventando uno dei brani più rappresentativi dell'epoca ed un punto di riferimento per un'intera generazione di clubber e DJ.

romantica immortale. Pubblicata nel 1976 all'interno dell'album Agents of Fortune, Don't Fear the Reaper dei Blue Sister Cult è molto più di un classico dell'hard rock americano, è una vera e propria esperienza sensoriale. Scritta e cantata dal chitarrista Buck Dharma, la traccia spinge l'ascoltatore in un'atmosfera sognante e quasi crepuscolare. La melodia, apparentemente malinconica, nasconde un crescendo energico guidato da un assolo centrale virtuoso, lucido e graffiante, capace di rompere l'ipnosi della ritmica prima di ricucire la trama principale.

I Will Sleep When I'm Dead è un brano soul moderno ispirato alla Motown che fonde groove vintage, un messaggio profondamente personale di liberazione interiore. Guidata da linee di basso calde, ritmi coinvolgenti e un'atmosfera soul senza tempo, la canzone racconta il momento in cui ci si libera dalle aspettative degli altri per riconnettersi con la propria vera identità. Parla dell'uscire dall'indecisione, lasciarsi alle spalle la paura e scegliere finalmente il proprio cammino senza chiedere il permesso a nessuno.

Musica con Profumo di Menta, il nuovo singolo pubblicato il 21 di agosto, scritto dalla stessa Lori Casella insieme a Gianluca Lopresti. Il brano ha visto la collaborazione nella sua creazione di Papi, che è il progetto musicale del compositore romano Nerio Poggi, conosciuto per il suo raffinato stile new jazz e new soul e per le collaborazioni con artisti come Mario Biondi, Simona Molinari e di Rota su Cuba.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Chat, Reddit e Roblox devono conformarsi al Digital Services Act. Oggi la commissione ha designato ChatGPT come motore di ricerca online di grandi dimensioni blose, nonché Reddit e Roblox come piattaforme online di grandi dimensioni VLOP, ai sensi del Digital Services Act DSA. Questi servizi hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti medi mensili nell'Unione Europea e soddisfano quindi la soglia per la designazione, secondo quanto precisa un comunicato della Commissione Europea. Dall'estero. Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni. È in corso di notifica la nota con cui il governo sta comunicando alla Unione Europea la proroga, per ulteriori 15 giorni, dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Tra le notizie del giorno. Djokovic subito eliminato agli US Open, Cina fermato dalla pioggia. Prima giornata di tabellone principale e primo grande colpo di scena allo US Open, ultimo slam stagionale scattato sul cemento di Flushing Meadows. Novak Djokovic, testa di serie numero 4 e quinto nella classifica mondiale, si ferma al primo turno contro Mariano Navone. Cambiamo argomento. Occhiuto un errore rincorrere Vannacci, la risorsa del centrodestra è Meloni. Se ci alleassimo con Vannacci i voti non si sommerebbero. Uno sbilanciamento a destra, inseguendo i temi populisti, ci farebbe perdere il voto moderato e riformista che al contrario dobbiamo intercettare. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il vice segretario di Forza Italia e presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, traccia la rotta del partito ed esclude l'utilità di un'alleanza con il movimento di Roberto Vannacci. Tra le notizie del giorno. Tutto pronto per la Viterbo Half Marathon, Morico si parte dall'inclusione. Sport, inclusione e cittadinanza europea correranno insieme lungo le strade della Città dei Papi. È stata presentata a Roma, nello spazio interattivo Esperienza Europa David Sassoli, la seconda edizione della Viterbo Half Marathon, in programma domenica 27 settembre nel capoluogo della Tuscia. Cambiamo argomento. Ancora Frattesi e altri 3 punti. Lazio batte Genoa 1-0. La Lazio fa 2-2. In un olimpico ancora semideserto per la contestazione alla gestione di Claudio Lotito, la squadra di Gattuso batte anche il Genoa 1-0 e sale a 6 punti in classifica. Tra le notizie del giorno. Il presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan per il vertice SCO. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Bishkek per il vertice 2026 dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO e per una visita di Stato in Kirghizistan, su invito del presidente kirghizo Sadir Japarov. Al suo arrivo, il presidente kirghizo Sadir Japarov e sua moglie Aygul Japarova hanno accolto undicesimo e sua moglie Peng Liyuan all'aeroporto internazionale di Manas. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria, centro-orientale, Friuli, Venezia, Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini prealpini e appenninici, ove non si escludono locali precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.

Un conto alla rovescia di batteria, la voce graffiante di Bruce Springsteen che esplode sul riff di chitarra e un'armonica che sa di strada e libertà, pubblicata nel 75 come title track dell'album che ha cambiato per sempre la carriera del boss, Born to Run non è semplicemente una canzone, è un vero e proprio inno alla giovinezza e al desiderio di fuga.

tuo amore e dolore, Maurezio, cantautore che mette al centro delle sue canzoni esperienze personali, relazioni e stati d'animo, con una scrittura diretta e fortemente emotiva. Nei suoi brani affronta spesso temi come amore, separazione, dolore e rinascita, trasformando il vissuto personale in racconti nei quali è facile riconoscere

quello che vuoi, quello che sei. Piero Campi, dopo l'attenzione ottenuta nelle classifiche indipendenti europee con Where Did You Go Someday, Piero Campi torna con un nuovo singolo che segna un deciso cambio di rotta artistica. Quello che vuoi, quello che sei, disponibile su tutte le piattaforme digitali, rappresenta un passaggio netto e consapevole verso una dimensione sonora più ruvida e diretta.

Chef di Catsway, Sebastiano Salemi, un cantautore emergente italiano che vive la musica fin dall'infanzia. Dopo anni trascorsi tra cover e concerti dal vivo, nel 2025 ha scelto di intraprendere un percorso discografico dedicato alla musica inedita, pubblicando diversi singoli sino ad arrivare al suo primo album. Quest'oggi lo ascoltiamo con il suo singolo Chef di Catsway.

Un'atmosfera ovattata, sinti ipnotici, una melodia che ti trascina in uno stato di sospensione quasi ipnotica. Pubblicata nel 1979 all'interno dell'album The Wall, Comfortably Numb è una delle vette più alte toccate dai Pink Floyd e dalla storia del rock psichedelico. Nata dal contrasto perfetto tra le strofe cupe di ispezione interiore di Roger Waters e il ritornello aperto ed emotivo firmato da David Gilmour, la traccia è un crescendo emotivo devastante, ma il finale a consegnarlo al mito, il secondo solo di chitarra di Gilmour, è un'esplorazione di lirismo, tecnica e pathos, considerato da critica e appassionati uno dei più belli mai incisi nella storia della musica.

E chiudiamo il palcoscenico indipendenti con White Mask, progetto musicale nato nel 2025 ispirato alle atmosfere della New Wave e della Dark Wave. La sua musica attraversa esperienze personali, inquietudini esistenziali, riflessioni sulla dimensione più intima dell'essere umano, trasformando ogni brano in un percorso emotivo tra sonorità oscure e introspezione. Ad On Air con Mirror.

E si conclude questa prima puntata della settimana di On Air, cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music ed Audible per poter riascoltare i nostri podcast. Un abbraccio da Daniele Dalmuto.

con tutto il gelo che oramai ti stai portando appresso, con il veleno che mi hai sempre gettato addosso, la voglia che io avevo di ricominciare nemmeno è nata, che è già morta.

anche adesso che tu sei, sei così cambiata. Io quella ragazzina

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Chat, Reddit e Roblox devono conformarsi al Digital Services Act. Oggi la commissione ha designato ChatGPT come motore di ricerca online di grandi dimensioni blose, nonché Reddit e Roblox come piattaforme online di grandi dimensioni VLOP, ai sensi del Digital Services Act DSA. Questi servizi hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti medi mensili nell'Unione Europea e soddisfano quindi la soglia per la designazione, secondo quanto precisa un comunicato della Commissione Europea. Dall'estero. Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni. È in corso di notifica la nota con cui il governo sta comunicando alla Unione Europea la proroga,

0: ulteriori 15 giorni dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Tra le notizie del giorno: Djokovic subito eliminato agli US Open, Cina fermato dalla pioggia. Prima giornata di tabellone principale e primo grande colpo di scena allo US Open, ultimo slam stagionale scattato sul cemento di Flushing Meadows. Novak Djokovic, testa di serie numero 4 e quinto nella classifica mondiale, si ferma al primo turno contro Mariano Navone. Cambiamo argomento. Occhiuto un errore rincorrere Vannacci, la risorsa del centrodestra è Meloni. Se ci alleassimo con Vannacci i voti non si sommerebbero. Uno sbilanciamento a destra, inseguendo i temi populisti, ci farebbe perdere il voto moderato e riformista che al contrario dobbiamo intercettare. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il vice segretario di Forza Italia e presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, traccia la rotta del partito ed esclude l'utilità di un'alleanza con il movimento di Roberto Vannacci. Tra le notizie del giorno: tutto pronto per la Viterbo Half Marathon, Morico si parte dall'inclusione. Sport, inclusione e cittadinanza europea correranno insieme lungo le strade della Città dei Papi. È stata presentata a Roma, nello spazio interattivo Esperienza Europa David Sassoli, la seconda edizione della Viterbo Half Marathon, in programma domenica 27 settembre nel capoluogo della Tuscia. Cambiamo argomento. Ancora Frattesi e altri 3 punti. Lazio batte Genoa 1-0. La Lazio fa 2-2. In un olimpico ancora semideserto per la contestazione alla gestione di Claudio Lotito, la squadra di Gattuso batte anche il Genoa 1-0 e sale a 6 punti in classifica. Tra le notizie del giorno: il presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan per il vertice SCO. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Bishkek per il vertice 2026 dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO e per una visita di Stato in Kirghizistan, su invito del presidente kirghizo Sadir Japarov. Al suo arrivo, il presidente kirghizo Sadir Japarov e sua moglie Aygul Japarov hanno accolto Undicesimo e sua moglie Peng Liyuan all'aeroporto internazionale di Manas. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale, Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini prealpini e appenninici, ove non si escludono locali precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
11: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
20: Che spettacolo! L'estate

0: Che succede, amico?
1: Parla del film!
0: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
0: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: Due biglietti e 8 popcorn!
0: Esagerato come sempre!
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: trasmissione giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Messi dice addio alla nazionale argentina, ho dato tutto. La finale mondiale persa lo scorso 19 luglio contro la Spagna resterà l'ultima partita con la maglia dell'Argentina di Lionel Messi. Il 39enne fuoriclasse di Rosario ha annunciato su Instagram la decisione di chiudere la sua lunga avventura con l'albiceleste. Tra le notizie del giorno. Chat, Reddit e Roblox devono conformarsi al Digital Services Act. Oggi la commissione ha designato ChatGPT come motore di ricerca online di grandi dimensioni blose, nonché Reddit e Roblox come piattaforme online di grandi dimensioni blop, ai sensi del Digital Services Act DSA. Questi servizi hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti medi mensili nell'Unione Europea e soddisfano quindi la soglia per la designazione, secondo quanto precisa un comunicato della Commissione Europea. Dall'estero. Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni. È in corso di notifica la nota con cui il governo sta comunicando alla Unione Europea la proroga, per ulteriori 15 giorni, dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Cambiamo argomento. Djokovic subito eliminato agli US Open, Cina fermato dalla pioggia. Prima giornata di tabellone principale e primo grande colpo di scena allo US Open, ultimo slam stagionale scattato sul cemento di Flushing Meadows. Novak Djokovic, testa di serie numero 4 e quinto nella classifica mondiale, si ferma al primo turno contro Mariano Navone. Tra le notizie del giorno. Tutto pronto per la Viterbo Half Marathon, Morico si parte dall'inclusione. Sport, inclusione e cittadinanza europea correranno insieme lungo le strade della Città dei Papi. È stata presentata a Roma, nello spazio interattivo Esperienza Europa David Sassoli, la seconda edizione della Viterbo Half Marathon, in programma domenica 27 settembre nel capoluogo della Tuscia. Cambiamo argomento. Occhiuto un errore rincorrere Vannacci, la risorsa del centrodestra è Meloni. Se ci alleassimo con Vannacci i voti non si sommerebbero. Uno sbilanciamento a destra, inseguendo i temi populisti, ci farebbe perdere il voto moderato e riformista che al contrario dobbiamo intercettare. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il vicesegretario di Forza Italia e presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, traccia la rotta del partito ed esclude l'utilità di un'alleanza con il movimento di Roberto Vannacci. Tra le notizie del giorno. Ancora Frattesi e altri 3 punti. Lazio batte Genoa 1-0. La Lazio fa 2-2. In un olimpico ancora semideserto per la contestazione alla gestione di Claudio Lotito, la squadra di Giattuso batte anche il Genoa 1-0 e sale a 6 punti in classifica. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria, centro orientale, Friuli, Venezia, Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini prealpini e appenninici, ove non si escludono locali precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.
3: Radio Delta.
4: Pronto?
5: Sì, salve, chiedo scusa. No, secondo noi va bene anche mettere i semi di finocchio nel pollo al forno.
4: Se lo dice lei?
5: Perché dà quella romina in più, quella aroma più particolare.
4: Cosa parla del semi di finocchio da mettere nel pollo? Faccia lei.
5: Perché di solito non glieli mettete voi quando fate il pollo al forno per dargli quello.
4: No, non glielo mettiamo.
5: Solo il rosmarino.
4: Sì.
5: Ho capito. Però glieli consiglio.
4: Buon appetito.

0: Ciao, bentornati a tutti quanti voi. È un consiglio che vi do dal profondo del mio cuore. Quando cucinate il pollo al forno, ma anche qualsiasi tipo di carne che possa essere magari aromatizzata con il rosmarino, con l'aglio, insomma con tutto quello che vi pare, aggiungete i semi di finocchio, perché i semi di finocchietto selvatico, perché danno un umore, un aroma che è indescrivibile. Detto questo, incomincia Supermarket Show. Mettete la monetina nel carrello che partiamo.
1: Al supermarket ci

Ed apriamo con la nostra consueta rubrica che apre tutte le puntate di Supermarket Show. Incominciamo con San Norberto dei calzini spaiati. Era un giovane frate disordinato, famoso perché non riusciva mai a trovare due calzini uguali. Un giorno il priore lo rimproverò: frate Norberto, la casa di Dio merita ordine. Lui rispose sorridendo, ma il signore guarda il cuore, non le caviglie. Una notte, stanco di essere preso in giro, lavò tutti i calzini del convento e li appese al vento per farli asciugare. Il mattino dopo, miracolosamente, nessuno trovò più la propria coppia, eppure tutti giuravano che i loro piedi non erano mai stati così felici. Da allora è patrono di chi non trova mai la seconda calza e di chi affronta la vita con piedi spaiati ma spirito allineato.

0: Scusi, no, gentilmente, per questo discorso dei calzini spaiati.
1: Io non so niente.
0: No, lei prima ha sentito quando abbiamo parlato di San Norberto?
1: Ma lei chi ha chiamato?
0: No, noi stiamo leggendo l'almanacco del giorno dopo, l'abbiamo letto prima, e oggi parlava del frate San Norberto dai calzini spaiati, quelli quando uno perde le calze.
1: Le voglio scherzare.
2: Vorrei piantarla di pensarti, ma mi torni in mente. È inutile negarlo, ma ci vado ancora fuori. Raccontarti dei miei giorni come ho fatto sempre. Sentirmi fragile, a volte complice.

0: E questa viene definita una sorta di esperienza mistica. Siamo in India, dove c'è questo festival in cui le persone si lanciano la cacca. A Ivrea c'è la storica, ovviamente, battaglia delle aranci che conosciamo tutti, così come in Spagna è famosa la tomatina, dove i partecipanti si lanciano chili di pomodori. Al mondo esistono diversi festival in cui le persone si lanciano frutta, ortaggi o cibi di altro genere, ma nel villaggio di Guanamatapura, nello stato di Karnataka in India, ce n'è uno in cui la gente usa qualcosa di diverso, degli escrementi. Lo youtuber statunitense Tyler Oliveira, lo scorso 23 ottobre, ha partecipato alla tradizionale festival di Gorehabba, in cui gli abitanti celebrano la fine del Diwali, la vittoria della luce sulle tenebre, lanciandosi sterco di mucca. Si tratta di un rituale di purificazione del male che, secondo le credenze locali, è anche un buon auspicio e in grado di portare fortuna. Inoltre, lo sterco di mucca non viene considerato sporco, ma anzi, nei testi sacri viene descritto come simbolo di fertilità e purezza.
1: Chi è che si è lanciato?
0: No, si sono lanciati la cacca, ha sentito la notizia.
1: Scusi, voglio sapere chi parla, cosa fa, si chiede morto lei e poi dopo lancia la cacca?
0: No, no, ma che, io non vado male di corpo, io vado in bagno, però in India c'è questo festival dove si lanciano la cacca di mucca.
1: Ah, io non ci guardo quel programma lì.
0: Ah, ho capito, lei comunque non ha mai lanciato la cacca a nessuno, no?
1: No, no, no.
0: Ho capito, va bene, grazie.
1: E non la lancio neanche.
0: Esatto, esatto, infatti.
1: Scusi, lei con questi discorsi non faccia più il mio numero,
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
4: Una notte e poi più niente si spegne come le...
0: E questo è Supermarket Show con voi, sempre Daniele Dalmuto.

0: Sì, pronto. Allora, guardi signora, volevo solo avvisare che oggi cominceremo per questa settimana a parlare del disco The Long Run degli Eagles.
1: Chi parla?
0: E Supermarket. Supermarket.
1: Ecco, che cosa vuole?
0: Le va bene come album della settimana?
1: Che cosa vuole?
0: No, le chiedevo lei se potesse andare bene The Long Run degli Eagles come disco della settimana.
1: Io sono sordo e non ho capito niente.
0: The Long Run, il sesto album in studio degli Eagles, pubblicato il 24 di settembre del 1979. È l'album che segue il grande successo di Hotel California del 76 e si colloca in un momento di forte tensione creativa e personale per la band. Il suono dell'album si muove dal rock melodico country rock consolidato della band verso influenze soul, funk e pop più sofisticate. Il primo brano di oggi è The Long Run, brano anonimo che apre l'album e riflette la pressione che la band stessa sentiva. Who is gonna make it? We'll find out in the long run. È una delle frasi più citate, risposta esplicita alle critiche di essere passati di moda in un'epoca di disco e di punk.

0: Pronto?
1: Parla.
0: Sì, scusi, no, gentilmente, alla fine questo brano forse è quello più famoso di tutto l'album.
1: Non capisco.
0: No, dicevo The Long Run, questo brano qui è il più famoso di tutto il disco, fondamentalmente.
1: Quale disco?
0: The Long Run degli Eagles.
1: Lei ha sbagliato, probabilmente.
0: 1979, per essere formali.
1: Sì, ma io non lo sto ascoltando.
0: Ah, ecco, per quello che non ci sa rispondere. Va bene, lo stesso, la saluto.
1: Niente, buongiorno.

0: pronto?
1: Sì, signora, pronto. Salve, scusi il disturbo. Chi fu visto? Gentilmente per la segnalazione su via Sironi.
0: Sironi, sì.
1: Sì, per la segnalazione che era stata fatta su via Sironi Adolfo.
0: 18.
1: Sì, cos'era sparito?
0: No, Sironi Agori.
1: No, no, no, via Sironi.
0: Via Sironi, sì.
1: Sì, che cosa era successo?
0: No, nulla.
1: Perché hanno fatto questa segnalazione.
0: No, no.
1: Ma è scomparso
0: qualcosa. Questa signora Alba Maria Gori, no, no.
1: Sì,
0: niente.
1: Sta bene, tutto a posto. Però dico, chi è che è scomparso?
0: No, no, no, no, no.
1: Nessuno?
0: No, no, no, vicino qua nessuno l'ho scomparso.
1: E chi ha chiamato?
0: Nessuno l'ho chiamato, scusa, ma nessuno l'ho chiamato. Tutto a posto qui, altra non lo so, sono badante io.
1: Ah, lei è badante?
0: Sì.
1: Ha chiamato lei?
0: No, io non ho chiamato nessuno parte. No, no, non ero anche a casa, ora arrivare. Lei non tocca il telefono perché non senta.
1: Ho capito, però quello che le volevo dire, visto che lei non ha chiamato, no, a noi chi è che ha fatto questa segnalazione?
0: Non lo so, qua non c'è nessuno a casa, solo era lei, era giù. Alba, oggi qualcuno telefonata. Qualcuno telefonata qua oggi. No, ha detto no, lei non toccare, non era nessuno.
1: Nessuno.
0: Oggi, no?
1: Quindi a lei non risulta che sia sparita una forma di parmigiano, quindi?
0: No, basta.

0: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
2: Dici che...

Spesso e volentieri si cerca così di conservare i propri beni, quelli che ovviamente abbiamo in casa, nella cassaforte. C'è chi ha magari molte cose da conservare, c'è chi ha qualche monile d'oro e quindi in base alla proporzione degli oggetti che uno ha, acquista una determinata cassetta di sicurezza. Siamo in Germania, dove pensate, quest'uomo compra una cassaforte usata per 15 euro e dentro ci trova un lingotto da 250 grammi d'oro. Il sogno di ogni cacciatore d'affari, comprare un oggetto di seconda mano per una cifra irrisoria e scoprire che invece nasconde un tesoro. È quello che è successo a un fortunato acquirente di Trostberg, una piccola cittadina della Baviera, che ha acquistato online una piccola cassaforte usata per 15 euro, trovando al suo interno qualcosa di inaspettato, un lingotto d'oro dal valore di oltre 32.000 euro.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, gentilmente la...
0: Sì, chi parla?
1: È lei, signora?
0: Sì.
1: Sì, chiedo scusa, signora. Ingegner De Luca, chiamo per conto dell'amministrazione condominiale, via... È giusto?
0: 30.
1: Sì, 102, scusi, barra... per essere ma... formali, mi perdoni.
0: No, ah, beh, sì.
1: Ecco, no, scusi se la disturbo quest'oggi, ma purtroppo voi lo facciamo fatica a trovarvi. E noi abbiamo chiamato appunto perché dobbiamo pianificare l'arrivo appunto del, per il discorso della prossima settimana, del, saputo che c'è la manifestazione condominiale di musica sarda.
0: No, assolutamente no.
1: Non era stata avvisata, oddio, se non so.
0: No, sì. No.
1: Lei non ha preso parte all'ultima riunione condominiale,
0: no,
1: adesso io
0: non... No. Ma no, perché non so.
1: Chiedo scusa. Perché mi parte il... Ecco, no, siccome ci, ogni condominio la prossima settimana, lei non so se appunto è stata avvisata, ogni condominio
0: no,
1: festeggia.
0: No, perché qui, no, qui sono tutte villette, non c'è condominio.
1: Nella zona comunque lì, nella zona di Modena. Sì, adesso noi diciamo condominio per avere una terminologia, però nella zona di... Quindi ogni via di Modena festeggia appunto un evento musicale, definiamolo così.
0: Lo so, ma io non dovrei neanche essere a casa la prossima settimana. Non
1: no, come facciamo
0: proprio
1: col discorso dei tenori, quindi?
0: Quali tenori?
1: Quelli di Bitti. No, stanno provando, siamo qui in teatro, mi scusi, ho chiuso adesso un attimo la porta.
0: Non ho capito, cosa c'entrano i tenori?
1: E appunto, siccome hanno dato disponibilità per i due giorni in cui che ci sarà nella... due giorni in cui ci saranno questa manifestazione musicale, ecco, chiedevamo appunto, ci avevano dato possibilità di poter alloggiare da lei giusto per questi, per la notte, insomma, per il
0: ma
1: passaggio.
0: Ma non è possibile.
1: Ma per quale
0: non
1: motivo? Un attimo solo, scusi.
0: Ma scusi, è tutto privato qui.
1: Un attimo, scusi. Chiudete la porta, per favore. Scusi, che sta facendo le prove, è un po' la tosse.
0: Dicevo, scusi, ma è una casa privata, volete andare a dormire?
1: Però a livello comunale hanno dato l'ok di sentire appunto con quelli che abitano.
0: A me non ha detto niente nessuno, e poi io in casa mia non prendo nessuno.
1: Ma il problema, cioè, che problema rispetto a paura, giustamente?
0: Ma no, io non prendo in casa nessuno.
1: Perché
0: tanto,
1: potrebbe,
0: sai,
1: anche la canzone è Mialiano Pira, quella che verranno a cantare, appunto, potrebbe anche approfittarne per fare
0: un
1: concerto.
0: Ma può cantare anche la Ida, non mi interessa.
1: Ma non ha, scusa un attimo,
0: a chiedere delle persone, scusate, di andare a dormire a casa di una persona che non sa neanche chi sia.
1: Ma perché, essendo appunto...
0: Non è mica una pensione questa.
1: Lo so, però appunto essendo una cosa popolare,
0: no,
1: che coinvolge, perché sarebbe anche bello per uno scambio culturale eventualmente.
0: No, ma guarda, mi dispiace, io ho una certa età e in casa non prendo nessuno, mi dispiace proprio.
1: Perché eventualmente neanche adesso per dormire a questo punto no, però eventualmente per pranzo, cena è disposta
0: a
1: ospitare.
0: Assolutamente no, io ho una certa età,
1: sono in quattro, sono solo senta che cantano.
0: Può anche essere uno, non mi interessa.
1: Perché non le
0: ma
1: piace
0: il comune
1: la...
0: non può fare queste cose, non può prendere, arrogarsi il diritto di dire vai lì, vai a dormire,
1: ma adesso
0: vai a mangiare a casa di
1: mi
0: uno.
1: Perdoni, signora, adesso non per dire, però senta la musicalità, senta.
0: Ma a me non interessa la musica.
1: Non le piace come cantano, sono bravi anche.
0: No, non mi interessa proprio.
1: Ho capito, no, perché comunque.
0: Ma non potete telefonare a casa delle persone, tra l'altro le persone di una certa età. Ma cosa gli andate a chiedere di prendere in casa? Ma è pazzia!
1: Comunque
0: ma
1: sono i più fatti. I più famosi tenori sardi, ecco.
0: Ma non mi interessa un biscolo che sono in te, neanche se fosse Pavarotti, che di Modena lo conoscevo.
1: Quindi diciamo che indipendentemente dalla musica lei non è disposta né a ospitare.
0: No, guardi, mi dispiace tanto proprio, guardi, mi dispiace davvero che il comune faccia queste cose.
1: Comunque no, vabbè, non è che il comune
0: non si può arrogare il diritto di mettere in casa le persone.
1: Comunque non è che il comune, scusi, che cantano perché sono contenti, cioè non è che il comune ci abbia detto andate a dormire lì, e attenzione, noi abbiamo ovviamente telefonato per sentire chi è.
0: Andate a una pensione, un albergo, ci sono un mucchio di alberghi qui intorno.
1: Neanche se portano qualche piatto locale eventualmente.
0: Ma non mi interessa niente, guardi, assolutamente no.
1: Guardi che comunque la voce ce l'hanno, sono bravi, insomma.
0: Ma non mi interessa se cantano bene, cantano male, ma lei riesce a capire che una persona anziana chiamano e gli dicono prendi il caso della gente. Ma come si fa a dire una cosa del genere?
1: D'accordo, allora io la ringrazio.
0: Sono case private, non si può dire apri la casa al primo che passa.
1: Allora guardi, io la ringrazio, le chiedo scusa se eventualmente...
0: No, io chiamo il comune e voglio sentire anche come si... cos'è questa... anzi, adesso sto andando
1: magari,
0: in centro.
1: Magari lunedì mattina provo a chiamare
0: dal comune a sentire cosa diavolo hanno combinato.
1: Magari ecco, si informi, ecco. Forse c'è stato un malinteso, avranno capito male.
0: Ma
1: voi,
0: sì, ma perché mi sembra... scusi,
1: Esatto.
0: Lei ha chiamato gli altri...
1: Ah, adesso ci informeremo appunto con le altre vie.
0: Lei ha chiamato qualcuno.
1: Dunque, per quanto riguarda via Emilia Centro, ci sono gli stornellatori romani, ecco lì c'è una signora che aspetta.
0: No, qui io le sto parlando via...
1: Ancora è la prima telefonata, ecco. Che facciamo, quindi eventualmente proveremo poi a chiamare.
0: Mi dispiace, ha peccato proprio quella che non c'entrava.
1: Va bene,
0: è una cosa indegna.
1: Allora guardi, la salutiamo come fanno con questo canto.
0: Io le auguro che vada tutto bene e di aver tanta fortuna.
1: Grazie mille, la saluto e buona giornata.
0: Buona giornata a lei.

0: C'era una volta nonna Rolanda, una simpatica signora di 82 anni che cucinava come un sogno ma rideva come un trattore in salita. Ogni domenica preparava il suo famoso risotto al prezzemolo e puntualmente si ritrovava con una fogliolina verde incastrata tra gli incisivi.
1: Come?
0: Il prezzemolo, quello della nonna Rolanda.
1: Ma che bello!
0: No, stavamo leggendo che rimane incastrato sempre il prezzemolo tra i denti.
1: Ma che bello! Ma cos'è?
0: No, stiamo leggendo la favola.
1: Ma che favola?
0: La favola della nonna Rolanda del prezzemolo tra i denti.
1: Ma cosa chiede? Chiama me?
0: Per sapere se anche lei abbia mai avuto problemi di prezzemolo.
1: Ma va di qua, che deve dire, va.
0: I nipoti glielo dicevano sempre:
2: nonna, hai del verde in bocca.
0: E lei, serafica:
3: è il mio sorriso naturale alla clorofilla.
0: Un giorno, stanca delle prese in giro, decise di farsi togliere il prezzemolo dai denti per sempre. Andò dal dentista, che però era in ferie.
1: Non ho capito.
0: No, siccome Rolanda avrebbe trovato chiuso, come fa a togliere il prezzemolo?
1: Io non ho capito e non mi interessa.
0: No, però lei come fa in caso se dovesse levare il prezzemolo tra i denti?
1: Io non ci capisco niente di queste cose.
0: Così si rivolse al giardiniere del condominio. Quello, convinto fosse una nuova pianta da potare, prese le forbici e le disse:
4: apra pure la bocca, signora.
0: Da quel giorno nonna Rolanda non solo perse il prezzemolo, ma anche il suo ultimo dente vero. Eppure felice esclamò:
2: almeno ora il mio sorriso è biologico al
1: 100%. Viene a chiedere a me che ho 84 anni che per di dire cosa vuol dire.
0: Cioè lei non ha lei un sorriso biologico come la signora Rolanda?
1: No.
0: Ma come ha fatto la signora ad averlo? Per possibile soltanto questo piccolo intervento dentale?
1: Sì.
0: La signora Rolanda, la nonna Rolanda.
1: Non so niente.
0: Ah, non lo conosce?
1: No.
0: Ah, non ha seguito la favola, quindi?
1: Ma dove era? Per televisione?
0: No, l'abbiamo letta adesso al supermercato.
1: Non so niente.
0: Morale della favola: a volte è meglio tenere il prezzemolo tra i denti piuttosto che affidarsi a un giardiniere per questioni odontoiatriche.
5: Pronto?
0: Sì, pronto, signora, scusi. No, volevamo avvisare che abbiamo finito adesso di leggere la favola.
5: Ma che cosa?

0: Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata. Vi ringrazio veramente tanto di essere stati in nostra compagnia. Vi invito ad andare a scoprire e a riascoltare le interviste che facciamo all'interno del nostro supermercato cercando su Spotify le interviste di Supermarket. Supportiamo la musica emergente. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
2: Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
3: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Messi dice addio alla nazionale argentina, ho dato tutto. La finale mondiale persa lo scorso 19 luglio contro la Spagna resterà l'ultima partita con la maglia dell'Argentina di Lionel Messi. Il 39enne fuoriclasse di Rosario ha annunciato su Instagram la decisione di chiudere la sua lunga avventura con l'albiceleste. Tra le notizie del giorno. Chat, Reddit e Roblox devono conformarsi al Digital Services Act. Oggi la commissione ha designato ChatGPT come motore di ricerca online di grandi dimensioni blose, nonché Reddit e Roblox come piattaforme online di grandi dimensioni VLOP, ai sensi del Digital Services Act DSA. Questi servizi hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti medi mensili nell'Unione Europea e soddisfano quindi la soglia per la designazione, secondo quanto precisa un comunicato della Commissione Europea. Dall'estero. Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni. È in corso di notifica la nota con cui il governo sta comunicando alla Unione Europea la proroga, per ulteriori 15 giorni, dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Cambiamo argomento. Djokovic subito eliminato agli US Open, Cina fermato dalla pioggia. Prima giornata di tabellone principale e primo grande colpo di scena allo US Open, ultimo slam stagionale scattato sul cemento di Flushing Meadows. Novak Djokovic, testa di serie numero 4 e quinto nella classifica mondiale, si ferma al primo turno contro Mariano Navone. Tra le notizie del giorno. Tutto pronto per la Viterbo Half Marathon, Morico si parte dall'inclusione. Sport, inclusione e cittadinanza europea correranno insieme lungo le strade della Città dei Papi. È stata presentata a Roma, nello spazio interattivo Esperienza Europa David Sassoli, la seconda edizione della Viterbo Half Marathon, in programma domenica 27 settembre nel capoluogo della Tuscia. Cambiamo argomento. Occhiuto un errore rincorrere Vannacci, la risorsa del centrodestra è Meloni. Se ci alleassimo con Vannacci i voti non si sommerebbero. Uno sbilanciamento a destra, inseguendo i temi populisti, ci farebbe perdere il voto moderato e riformista che al contrario dobbiamo intercettare. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il vice segretario di Forza Italia e presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, traccia la rotta del partito ed esclude l'utilità di un'alleanza con il movimento di Roberto Vannacci. Tra le notizie del giorno. Ancora Frattesi e altri 3 punti. Lazio batte Genoa 1-0. La Lazio fa 2-2. In un olimpico ancora semideserto per la contestazione alla gestione di Claudio Lotito, la squadra di Giattuso batte anche il Genoa 1-0 e sale a 6 punti in classifica. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
4: Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
3: 2 minuti.
5: Estate!
3: Un libro.
6: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso, un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli, edito da Il Filo di Arianna.

benvenuti sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Quella di oggi è una puntata speciale perché chiude la 22esima stagione di un appuntamento che settimana dopo settimana ha raccontato il meglio della musica indipendente italiana, dando spazio ai nuovi talenti, alle etichette indipendenti e agli artisti che stanno costruendo il futuro della nostra musica. Salutiamo questa stagione con un podio che si conferma tutto al femminile. Anche la top 10 continua a regalare emozioni e la top 20 conferma una scena musicale sempre più ricca e sorprendente. Un ultimo viaggio insieme attraverso gli ultimi singoli in uscita, le nuove tendenze e le voci che stanno scrivendo il presente e il futuro della musica indipendente italiana. E allora alzate il volume, si parte dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Questa è l'ultima classifica della 22esima stagione di Indie Music Like.

In discesa alla numero 19 Coez, Niente da nascondere, e alla numero 18 Simon Tigre, Vanta. Posizione numero 17 in discesa per Gue, Tony Pitoni e Sciablo, Cadillac, e alla numero 16 Senza Cri, Notte Selvaggia. Posizione numero 15 per i Golden Ears, Look and Us. Sale anche ultimo alla numero 14 Il giorno che aspettavo, e alla 13ª posizione Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Numero 12 per Le Vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli, e alla numero 11 Maria Antonietta e Colombre con Senza vestiti. Ed eccola la top 10, alla numero 10 Giuse Delizza con Su

Posizione numero 9 in salita a 21 rulli con la featuring di Picciano, La tua vita veramente. E alla numero 8 Edda con la featuring di L'amante e Zecchiele. Gradino numero 7 della classifica, stabile, dito nella piaga, Businessman. E alla numero 6 Ministri con Gente che si ostina a vivere. Posizione numero 5 Fra Quintale, Aranciata. E l'anticamera del podio vede ancora Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri. Facciamo all'amore. Ed eccolo l'ultimo podio di questa stagione. Alla numero 3 Anna Castiglia, Mirò. Medaglia d'argento, posizione d'onore numero 2 Laila Labash, California. E in testa alla Indie Music Like di questa settimana Madame con Mama

E con quest'ultima posizione si chiude anche l'ultima puntata della 22esima stagione di Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Un'altra stagione intensa, ricca di musica, di nuove scoperte, di artisti emergenti, di grandi conferme e di emozioni condivise insieme, settimana dopo settimana. Abbiamo raccontato centinaia di canzoni, seguito il percorso di

0: esprimersi con autenticità, passione e libertà creativa. Un grazie speciale a tutti voi che ci avete seguito, agli artisti, alle etichette indipendenti, ai musicisti, ai produttori e a chi ogni settimana ha reso questa classifica un punto di riferimento per chi ama la musica che guarda al futuro. Noi ci fermiamo per una breve pausa, ma è soltanto un arrivederci. Ci ritroveremo con la 23esima stagione di Indie Music Like, con tante nuove uscite, nuovi protagonisti, nuove emozioni e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Da parte di tutta la redazione di Indie Music Like e di chi lavora ogni settimana dietro questo appuntamento, grazie di cuore per aver condiviso questo viaggio con noi. Io vi saluto, vi auguro una splendida estate, tanta buona musica e vi aspetto nella prossima stagione. Ciao ciao a tutti, arrivederci alla 23esima stagione di Indie Music Like, la classifica più longeva d'Italia a cura del MEI. Ciao!
1: Ciao!

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ucraina, per Putin sforzi nella direzione di una soluzione pacifica. La Russia si sta muovendo nella direzione di una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di un incontro a Bishkek con il premier indiano Narendra Modi a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO. Tra le notizie del giorno. Messi dice addio alla nazionale argentina, ho dato tutto. La finale mondiale persa lo scorso 19 luglio contro la Spagna resterà l'ultima partita con la maglia dell'Argentina di Lionel Messi. Il 39enne fuoriclasse di Rosario ha annunciato su Instagram la decisione di chiudere la sua lunga avventura con l'albiceleste. Cambiamo argomento. ChatGPT, Reddit e Roblox devono conformarsi al Digital Services Act. Oggi la commissione ha designato ChatGPT come motore di ricerca online di grandi dimensioni blose, nonché Reddit e Roblox come piattaforme online di grandi dimensioni VLOP, ai sensi del Digital Services Act DSA. Questi servizi hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti medi mensili nell'Unione Europea e soddisfano quindi la soglia per la designazione, secondo quanto precisa un comunicato della Commissione Europea. Dall'estero. Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni. È in corso di notifica la nota con cui il governo sta comunicando alla Unione Europea la proroga, per ulteriori 15 giorni, dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Tra le notizie del giorno. Djokovic subito eliminato agli US Open, Cina fermato dalla pioggia. Prima giornata di tabellone principale e primo grande colpo di scena allo US Open, ultimo slam stagionale scattato sul cemento di Flushing Meadows. Novak Djokovic, testa di serie numero 4 e quinto nella classifica mondiale, si ferma al primo turno contro Mariano Navone. Cambiamo argomento. Tutto pronto per la Viterbo Half Marathon, Morico si parte dall'inclusione. Sport, inclusione e cittadinanza europea correranno insieme lungo le strade della Città dei Papi. È stata presentata a Roma, nello spazio interattivo Esperienza Europa David Sassoli, la seconda edizione della Viterbo Half Marathon, in programma domenica 27 settembre nel capoluogo della Tuscia. Tra le notizie del giorno. Occhiuto un errore rincorrere Vannacci, la risorsa del centrodestra è Meloni. Se ci alleassimo con Vannacci i voti non si sommerebbero. Uno sbilanciamento a destra, inseguendo i temi populisti, ci farebbe perdere il voto moderato e riformista che al contrario dobbiamo intercettare. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il vice segretario di Forza Italia e presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, traccia la rotta del partito ed esclude l'utilità di un'alleanza con il movimento di Roberto Vannacci. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
3: Radio Delta.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ucraina, per Putin sforzi nella direzione di una soluzione pacifica. La Russia si sta muovendo nella direzione di una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di un incontro a Bishkek con il premier indiano Narendra Modi a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO. Tra le notizie del giorno. Messi dice addio alla nazionale argentina, ho dato tutto. La finale mondiale persa lo scorso 19 luglio contro la Spagna resterà l'ultima partita con la maglia dell'Argentina di Lionel Messi. Il 39enne fuoriclasse di Rosario ha annunciato su Instagram la decisione di chiudere la sua lunga avventura con l'albiceleste. Cambiamo argomento. Chat, Reddit e Roblox devono conformarsi al Digital Services Act. Oggi la commissione ha designato ChatGPT come motore di ricerca online di grandi dimensioni blose, nonché Reddit e Roblox come piattaforme online di grandi dimensioni VLOP, ai sensi del Digital Services Act DSA. Questi servizi hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti medi mensili nell'Unione Europea e soddisfano quindi la soglia per la designazione, secondo quanto precisa un comunicato della Commissione Europea. Dall'estero. Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni. È in corso di notifica la nota con cui il governo sta comunicando alla Unione Europea la proroga, per ulteriori 15 giorni, dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Tra le notizie del giorno. Djokovic subito eliminato agli US Open, Cina fermato dalla pioggia. Prima giornata di tabellone principale e primo grande colpo di scena allo US Open, ultimo slam stagionale scattato sul cemento di Flushing Meadows. Novak Djokovic, testa di serie numero 4 e 5 nella classifica mondiale, si ferma al primo turno contro Mariano Navone. Cambiamo argomento. Tutto pronto per la Viterbo Half Marathon, Morico si parte dall'inclusione. Sport, inclusione e cittadinanza europea correranno insieme lungo le strade della Città dei Papi. È stata presentata a Roma, nello spazio interattivo Esperienza Europa David Sassoli, la seconda edizione della Viterbo Half Marathon, in programma domenica 27 settembre nel capoluogo della Tuscia. Tra le notizie del giorno. Occhiuto un errore rincorrere Vannacci, la risorsa del centrodestra è Meloni. Se ci alleassimo con Vannacci i voti non si sommerebbero. Uno sbilanciamento a destra, inseguendo i temi populisti, ci farebbe perdere il voto moderato e riformista che al contrario dobbiamo intercettare. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il vice segretario di Forza Italia e presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, traccia la rotta del partito ed esclude l'utilità di un'alleanza con il movimento di Roberto Vannacci. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina. The best music in the
3: city, yeah. Radio Delta.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Malen Show anche a Lecce, altro poker per la Roma. Roma devastante anche in trasferta. Nella seconda giornata di campionato, la squadra di Gasperini, dopo il 4-0 rifilato alla Fiorentina all'Olimpico, asfalta il Lecce al Via del Mare con un altro 4-0. Dall'estero. Ucraina, per Putin sforzi nella direzione di una soluzione pacifica. La Russia si sta muovendo nella direzione di una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di un incontro a Bishkek con il premier indiano Narendra Modi a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO. Tra le notizie del giorno. Messi dice addio alla nazionale argentina, ho dato tutto. La finale mondiale persa lo scorso 19 luglio contro la Spagna resterà l'ultima partita con la maglia dell'Argentina di Lionel Messi. Il 39enne fuoriclasse di Rosario ha annunciato su Instagram la decisione di chiudere la sua lunga avventura con l'albiceleste. Cambiamo argomento. Chat, Reddit e Roblox devono conformarsi al Digital Services Act. Oggi la commissione ha designato ChatGPT come motore di ricerca online di grandi dimensioni Blose, nonché Reddit e Roblox come piattaforme online di grandi dimensioni VLOP, ai sensi del Digital Services Act DSA. Questi servizi hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti medi mensili nell'Unione Europea e soddisfano quindi la soglia per la designazione, secondo quanto precisa un comunicato della Commissione Europea. Sul fronte internazionale. Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni. È in corso di notifica la nota con cui il governo sta comunicando alla Unione Europea la proroga, per ulteriori 15 giorni, dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Tra le notizie del giorno. Djokovic subito eliminato agli US Open, Cina fermato dalla pioggia. Prima giornata di tabellone principale e primo grande colpo di scena allo US Open, ultimo slam stagionale scattato sul cemento di Flushing Meadows. Novak Djokovic, testa di serie numero 4 e quinto nella classifica mondiale, si ferma al primo turno contro Mariano Navone. Cambiamo argomento. Tutto pronto per la Viterbo Half Marathon, Morico si parte dall'inclusione. Sport, inclusione e cittadinanza europea correranno insieme lungo le strade della Città dei Papi. È stata presentata a Roma, nello spazio interattivo Esperienza Europa David Sassoli, la seconda edizione della Viterbo Half Marathon, in programma domenica 27 settembre nel capoluogo della Tuscia. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Malen show anche a Lecce, altro poker per la Roma. Roma devastante anche in trasferta. Nella seconda giornata di campionato, la squadra di Gasperini, dopo il 4-0 rifilato alla Fiorentina all'Olimpico, asfalta il Lecce al Via del Mare con un altro 4-0. Dall'estero. Ucraina, per Putin sforzi nella direzione di una soluzione pacifica. La Russia si sta muovendo nella direzione di una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di un incontro a Bishkek con il premier indiano Narendra Modi a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO. Tra le notizie del giorno. Messi dice addio alla nazionale argentina, ho dato tutto. La finale mondiale persa lo scorso 19 luglio contro la Spagna resterà l'ultima partita con la maglia dell'Argentina di Lionel Messi. Il 39enne fuoriclasse di Rosario ha annunciato su Instagram la decisione di chiudere la sua lunga avventura con l'albiceleste. Cambiamo argomento. Chat, Reddit e Roblox devono conformarsi al Digital Services Act. Oggi la commissione ha designato ChatGPT come motore di ricerca online di grandi dimensioni Blose, nonché Reddit e Roblox come piattaforme online di grandi dimensioni VLOP, ai sensi del Digital Services Act DSA. Questi servizi hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti medi mensili nell'Unione Europea e soddisfano quindi la soglia per la designazione, secondo quanto precisa un comunicato della Commissione Europea. Sul fronte internazionale. Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni. È in corso di notifica la nota con cui il governo sta comunicando alla Unione Europea la proroga, per ulteriori 15 giorni, dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Tra le notizie del giorno. Djokovic subito eliminato agli US Open, Cina fermato dalla pioggia. Prima giornata di tabellone principale e primo grande colpo di scena allo US Open, ultimo slam stagionale scattato sul cemento di Flushing Meadows. Novak Djokovic, testa di serie numero 4 e quinto nella classifica mondiale, si ferma al primo turno contro Mariano Navone. Cambiamo argomento. Tutto pronto per la Viterbo Half Marathon, Morico si parte dall'inclusione. Sport, inclusione e cittadinanza europea correranno insieme lungo le strade della Città dei Papi. È stata presentata a Roma, nello spazio interattivo Esperienza Europa David Sassoli, la seconda edizione della Viterbo Half Marathon, in programma domenica 27 settembre nel capoluogo della Tuscia. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.

0: Delta.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi

e con quel viso stanco e la vestaglia un po' macchiata, coi tuoi decisi no,

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Trump esclude l'uso di armi nucleari contro l'Iran, non c'è motivo di farlo. L'Iran non può avere l'arma nucleare. Lo ha ribadito il presidente Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale, tornando a dire che Teheran è un paese fallito. Tra le notizie del giorno. Samarzical 96 gela il Bologna, Atalanta a punteggio pieno. L'Atalanta vince 1-0 contro il Bologna grazie a una rete in pieno recupero di Lazar Samarzic. Un gol da 3 punti dopo una prestazione opaca a causa delle fatiche di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Cambiamo argomento. Malen show anche a Lecce, altro poker per la Roma. Roma devastante anche in trasferta. Nella seconda giornata di campionato, la squadra di Gasperini, dopo il 4-0 rifilato alla Fiorentina all'Olimpico, asfalta il Lecce al Via del Mare con un altro 4-0. Dall'estero. Ucraina, per Putin sforzi nella direzione di una soluzione pacifica. La Russia si sta muovendo nella direzione di una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di un incontro a Bishkek con il premier indiano Narendra Modi a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO. Tra le notizie del giorno. Messi dice addio alla nazionale argentina, ho dato tutto. La finale mondiale persa lo scorso 19 luglio contro la Spagna resterà l'ultima partita con la maglia dell'Argentina di Lionel Messi. Il 39enne fuoriclasse di Rosario ha annunciato su Instagram la decisione di chiudere la sua lunga avventura con l'albiceleste. Cambiamo argomento. Chat, Reddit e Roblox devono conformarsi al Digital Services Act. Ieri la commissione ha designato ChatGPT come motore di ricerca online di grandi dimensioni blose, nonché Reddit e Roblox come piattaforme online di grandi dimensioni VLOP, ai sensi del Digital Services Act DSA. Questi servizi hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti medi mensili nell'Unione Europea e soddisfano quindi la soglia per la designazione, secondo quanto precisa un comunicato della Commissione Europea. Sul fronte internazionale. Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni. È in corso di notifica la nota con cui il governo sta comunicando alla Unione Europea la proroga, per ulteriori 15 giorni, dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Trump esclude l'uso di armi nucleari contro l'Iran, non c'è motivo di farlo. L'Iran non può avere l'arma nucleare. Lo ha ribadito il presidente Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale, tornando a dire che Teheran è un paese fallito. Tra le notizie del giorno. Samarzica al 96, gela il Bologna, Atalanta a punteggio pieno. L'Atalanta vince 1-0 contro il Bologna grazie a una rete in pieno recupero di Lazar Samarzic. Un gol da 3 punti dopo una prestazione opaca a causa delle fatiche di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Cambiamo argomento. Malen show anche a Lecce, altro poker per la Roma. Roma devastante anche in trasferta. Nella seconda giornata di campionato, la squadra di Gasperini, dopo il 4-0 rifilato alla Fiorentina all'Olimpico, asfalta il Lecce al Via del Mare con un altro 4-0. Dall'estero. Ucraina, per Putin sforzi nella direzione.